0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Marrakech e Gue, casini.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Sono le 8, Radio San Marino si va in edicola.
0: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Lunedì 21 settembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola. Allora leggiamo quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi, iniziando da quelli sammarinesi e da Repubblica.sm. Consiglio, la partita delle regole in commissioni congiunte, si accendono i riflettori sulla violenza, si apre una settimana impegnativa per la politica sammarinese. E poi ancora screening tumore testa collo 23 e 24 settembre 2026 dalle 8 alle 18:30, prevenzione appunto dei tumori testa collo a San Marino, due giornate dedicate alla diagnosi precoce. E ancora OSL Federazione Servizi e Commercio, eletto segretario Riccardo Daniel, Ceccoli. E per lo sport, 4 ori e un argento per San Marino alla Faro Cup Inline Freestyle. Continuiamo con l'informazione di San Marino, che titola in centropagina: BYD via libera alla società nella licenza anche il ritiro delle batterie al litio. In centropagina la fotonotizia di cronaca: due incidenti nel giro di circa 24 ore, Audi ribaltata ad Acquaviva e scontro auto-scooter a Domagnano. Poi in taglio alto, bagno di folla per Chimi e Antonelli, Sport in Fiera fa il pieno di presenze. Continuiamo con San Marino e dal Corriere Romagna questa volta: famiglia e natalità, non basta un bonus, serve una visione. Il segretario di Stato Canti illustra le misure varate e indica gli interventi per sostenere le coppie e rafforzare la rete di cura. E ancora cambio al vertice OSL, cioè con la nuova guida, costruiamo il futuro. Il nuovo direttivo, composto da 15 membri, e guarda le sfide del mondo del lavoro. E ancora concorso Tebaldi, il verdetto a Piazzoff, il primo posto. Scuola, numeri, prospettive, dobbiamo affrontare il calo. E poi tumori testa collo, screening gratuito, due giornate all'ospedale di Stato. Continuiamo con il Corriere Romagna e l'edizione del lunedì che titola in centro pagina: malore dopo l'immersione, muore un sub forlivese, la tragedia all'isola di Giannutri. Gianpiero Gaudenzi, 64 anni, era un subacqueo esperto e conosciuto. In taglio alto andiamo a Ravenna, Edera Boxing, pugilato all'aria aperta, la società vede ridotti gli orari in palestra, appello a Palazzo Merlato. In centro pagina c'è la fotonotizia titolata: muti, basta inglesismi, il premio Dante. Poi in taglio basso il Siulp contesta il conto dell'hotel ma perde. Dopo il convegno respinto l'appello, il sindacato di polizia aveva chiesto 2.500 euro di danni per i disservizi. Continuiamo ancora con il resto del Carlino, che quest'oggi titola: scuola, la stretta di Meloni, meno stranieri in classe. La premier: vieteremo per decreto il burka e il niqab, genitori obbligati a imparare l'italiano. Le opposizioni

Segue Vannacci a destra, presidi e pedagogisti inapplicabile, gli alunni vanno accolti. In centro pagina c'è la fotonotizia del cancelliere tedesco Merz e il titolo della notizia: la Germania vota gli estremi, Merz disastro ma non lascio. In taglio basso andiamo alla tragedia di Baldissero d'Asti, spara ai ladri entrati nel cortile della cascina e ne uccide uno, indagato per omicidio. Ancora la leggenda Mazzola, Toni Renis era un fratello, minuto di silenzio, gli ultra Juve si girano di spalle. Oggi a Milano i funerali del grande campione. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, anche qui si parla della notizia, vergogna allo stadio, la curva bianconera si volta durante il ricordo di Mazzola, condanna del club ingiustificabile. Oggi appunto, come dicevamo, i funerali del mito interista. E poi in centro pagina la notizia, rieccoci, Milan e Juve alla sosta a meno 2 e meno 3 dalla testa. Pulisce Rabiot e anche Moreira in gol. Amorim accende San Siro col Lecce. Riparte anche Spalletti, Sarri e l'Atalanta sono già indietro. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. A proposito di sport, vi ricordo tra poco il Vespaio del lunedì con Mirko Zani e Federico Vespa. Intanto io vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto su Radio San Marino.

0: Il Vespaio del lunedì con Federico Vespa.
1: Finalmente è lunedì e finalmente si parla di sport. Intanto buona giornata da Mirko Zanni, bentrovati su Radio San Marino. Benvenuti nel Vespaio del lunedì insieme al mio amico, al nostro amico Federico Vespa. Ciao Fede.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Tutto a posto, tutto ok? Sì.
2: Sì.
1: Allora, quinta...
2: Anche te spero.
1: Lascia fare, se parliamo di sport lascia fare, cioè, un momentaccio. Proprio si va avanti a suon di calmanti di cardiopatici e altra cosa. Allora, senti, quinta giornata di campionato. Io prima di entrare però nel gioco, proprio quello vero e proprio, due parole le spenderei per quanto è successo ieri allo stadio di Torino durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, insomma questi tifosi che si girano di spalle, inneggiano a Scirea, a Agnelli e a Fortunato, insomma voglio dire non sono due cose compatibili con lo sport queste.
2: Io faccio fatica a rispondere veramente perché è una roba talmente triste, talmente vergognosa che non si commenta da sola. Cioè, chi davanti alla morte non porta nemmeno il rispetto, io faccio fatica a definire un essere umano. Quindi cosa vuoi che ti dica? È una vergogna. Credo che però tutto lo stadium non abbia fatto la stessa cosa, spero.
1: No, si sono dissociati, sì.
2: Infatti
1: il resto della tifoseria si è dissociato.
2: E chi si è girato, secondo me, come dire, ha un quoziente intellettivo di non so chi, e non dico altro.
1: No, sì, ci sono delle cose che vanno al di là dei colori, al di là dell'appartenenza, al di là il rispetto verso la persona, insomma, al di là del fatto che lui ha vestito una maglia odiata dagli juventini da sempre. Però è un essere umano, insomma, sì, secondo me. Andava trattato con più rispetto questa cosa, però fortunatamente lo stadio si è ribellato, anche se devo dire che i tifosi più autorevoli, quelli che si esprimono poi sul web, non si sono espressi, e questo mi è dispiaciuto veramente tanto, almeno alcuni non si sono proprio espressi. Era doveroso aprire con questo preambolo di quanto è successo ieri allo stadio di Torino, però tra poco cominciamo a parlare di calcio e partiamo proprio dalla tua Roma, tra pochissimo, perché questa settimana sulla graticola c'è Gasperini dopo il partitone, la partitissima che ha visto opposta la Roma all'Inter. Ne parliamo tra pochissimo qui su Radio San Marino al Vespaio del lunedì. Adesso Coldplay.

0: A Sky Full of Stars, canzone dei Coldplay su Radio San Marino nel Vespaio del lunedì con Federico Vespa. E adesso, Federico, sono cose che volevo dire, cose amare, non si può dire, perché questa settimana sulla graticola c'è finito Gasperini. Allora, la Roma affronta l'Inter, che appare al momento la squadra più in forma e più forte del campionato. Sopra di due reti si è fatta raggiungere e Gasperini naturalmente è finito sulla graticola. Tu invece come l'hai vista?
1: Beh, l'ho vista con la Roma era stanca. La Roma ha fatto un primo tempo fenomenale. Ha messo l'Inter alle corde. Poteva fare più di due gol e poi è scoppiata. Perché a differenza dell'Inter non c'ha due squadre. La Roma c'ha 15-16 giocatori, quella è la rosa. L'Inter ce n'ha 23-24, e che vuol dire che la Roma ha dato tutto, dopodiché era distrutta. Sul 2-1 ha avuto la palla del 3-1 che il portiere dell'Inter Martinez ha parato con la faccia, se no probabilmente la Roma avrebbe vinto 3-1. Quindi ti dico che Gasperini non c'entra nulla, cioè se tu hai 15-16 giocatori e devi affrontare tre competizioni sei stanco, è normale.
0: Ah beh, quindi tu sostanzialmente, mi pare di capire dalle tue parole, assolvi Gasperini e
1: assolutamente
0: e riversi
1: assolutamente
0: e dai la colpa di questa situazione alla panchina corta, come si dice in gergo.
1: Esattamente.
0: Panchina corta della...
1: L'Inter, ragazzi, l'Inter ha due squadre e mezzo. Andatevi a vedere la rosa dell'Inter completa. Cioè, completa significa con tutta, compresa la panchina. E vediamo quante competizioni. L'Inter può giocare anche 5 competizioni con quella rosa lì.
0: Tranquillamente proprio, lo può fare... in maniera tranquilla. Bene, questa era la visione di Federico Vespa su Inter Roma. Tra poco ti porto al Dallara invece, perché alla fine della partita, insomma, i tifosi si sono fatti sentire. Ne parliamo tra poco qui al Vespaio del lunedì.

0: Siamo tornati al Vespaio del lunedì su Radio San Marino. Ancora buongiorno da Mirko Zani. In collegamento con noi c'è Federico Vespa. Fede, allora ieri al Dallara è successo perché hanno giocato sabato contro il Torino, partita terminata 1-1, Bologna in vantaggio, ha avuto più volte l'occasione di chiuderla, non ci è riuscito, e nel finale invece, come spesso succede nel calcio, il Torino ha rischiato addirittura di portarsi a casa la posta piena. Si vocifera anche di un calcio di rigore per i Granata che non è stato proprio considerato né dall'arbitro né dal VAR. Insomma, la squadra è uscita sotto una bordata di fischi, non ti dico solo della curva, ma buona parte dello stadio ha fatto capire il suo dissenso. Ora non si capisce se verso chi ha voluto la testa di Tedesco, se verso la società che ha smantellato una squadra che stava facendo cose bellissime, o se verso i giocatori che non si esprimono al meglio. Però insomma, c'è una contestazione.
1: Beh, il Bologna, allora io credo, poi posso sbagliare, che i fischi siano dovuti alla società. Bologna ha smantellato la squadra, ha venduto per tanti soldi, ha comprato per pochi soldi, della squadra che è andata in Champions League non c'è traccia, e della rosa attuale, la rosa attuale del Bologna è da media bassa classifica. Tu puoi richiamare anche Palladino, che a mio avviso è molto più bravo di Tedesco, però se il materiale buono è quello, non è che puoi far miracoli, eh? Cioè, se quella è la rosa, il piazzamento è quello.
0: Sì, infatti, una società che arrivi a sperare nel decimo posto, secondo me è un po' una mente.
1: Lo sono d'accordo, infatti. Hai perso tanti giocatori, ne hai presi pochi e di valore inferiore. Mi sembra quasi logico fare il ragionamento, dare moneta da vedere cammello, oltre il decimo difficilmente puoi fare, onestamente. E mi dispiace, perché Bologna è una bella realtà.
0: Non
1: è
0: dirlo
1: una
0: a me.
1: Realtà, no, certo, infatti, semifinalista, se quarti di finale o semifinale, non ricordo, in Europa League.
0: Quarti, arrivate ai quarti di finale.
1: Quarti. Coppa Italia. Era una squadra che poteva scrivere una bella favola, e poi magari mi sbaglio, Sartori ha costruito un capolavoro e non lo sappiamo, però al momento è così.
0: Sì, beh, è chiaro che i nostri dati si basano alla quinta giornata, abbiamo appena chiuso,
1: certo,
0: la quinta giornata, adesso ce ne sono due,
1: credo,
0: di pausa.
1: Però non credo che, tra l'altro, c'è una pausa incredibile, cioè mai stata una pausa di 20 giorni, una cosa
0: lascia fare,
1: folle,
0: va bene,
1: folle. Magari ci smentiscono, però al momento la vedo così.
0: Stiamo vivendo nella speranza, ma tu sai che chi vive spera. Andiamo avanti con la musica adesso, che forse
1: ecco,
0: è meglio,
1: bravo.
0: Perché parliamo di Pino Daniele, 1991. Questa è Ogni Scarrafone è Bella Mamma Soia.

0: Silvia Spaio del lunedì su Radio San Marino. Mi meraviglio di te, Federico Vespa, che non hai saputo che Torino ha pareggiato su una cappella, si può dire cappella? Cappella del portiere, insomma, è stata una cappella del portiere. E quindi ha pareggiato proprio con un errore di Skorupski.
1: Però mi consenti che il problema del Bologna non è Skorupski, cioè nel senso è
0: anche
1: il portiere, è anche lui, per carità, ma gli sarà smantellata la squadra, cioè Palladino quest'anno deve fare un miracolo, perché insomma la rosa del Bologna di 2 anni fa ce la ricordiamo, non c'è più nessuno.
0: Perbacco. No, ma la cosa assurda.
1: Orsolini è rimasto, no?
0: Orsolini è rimasto. Orsolini è il fil rouge che lega queste cose. Però no, c'è anche Silvestri. Però voglio dire, il discorso qual è? Il discorso è che nel pre-campionato il Bologna è una squadra che ha segnato pochissimo. Adesso non ricordo se 4 o 6 gol, non mi ricordo. Questi gol sono stati tutti messi a segno da giocatori che adesso non sono più nel Bologna. Quindi ti lascio immaginare come può essere il tifo a Bologna, veramente si sono proprio stancati. Mi dispiace vedere la mia squadra ridotta così, anche perché proprio c'è alla sofferenza ti abitui nel tempo, mentre invece alle cose belle ti abitui subito. Quindi noi ci eravamo abituati ad avere questo Bologna, pensavamo che fosse stata la svolta, finalmente si torna a essere quello squadrone che trema il mondo fa. In realtà temo che quest'anno allo stadio si tremerà per il freddo. Si torna a tremare per il freddo, ma non credo che si tremi per altre cose.
1: Del resto anche a Roma c'è questo detto, no? Se vuoi vincere vai a tifà, nel nostro caso, er Barcellona.
0: Sì.
1: Er Barcellona, certo. È un discorso che io non sopporto mai nella vita, perché essere competitivi non mi sembra un delitto, ecco.
0: Questo è vero, tra le altre cose, proprio nel tifo bolognese è visto malissimo chi vuole vedere i colori rosso-blu in alto. Tra poco ci occupiamo invece di un caso anomalo che è successo ieri nel campionato, ovvero fa molto rumore la sconfitta del Como in casa del Frosinone. Ne parliamo tra poco qui su Radio San Marino al Vespaio del lunedì.
2: Radio San Marino.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me.
9: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
10: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
13: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e fedeli di più. Per tutti i clienti, fino al 27 settembre, ogni 15 euro di spesa avrai un buono da 5 euro da spendere in prodotti a marchio Coop. Per tutti i clienti Fidelity Più, scarica la nuova app My Titan Coop su Apple Store e Google Store. Con un semplice click potrai consultare la tua raccolta punti, gli scontrini e sfogliare il volantino. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Coop compri bene e spendi smack. Ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura. Sempre. A Dogana, anche la domenica.

0: Mike Nancy su Radio San Marino dal 2009 all'interno del Vespaio del lunedì con Federico Vespa. Allora Federico, fa rumore la sconfitta del Como a Frosinone, Fabregas a fine gara ha dato però un'interpretazione che secondo te si avvicina molto alla realtà, ha detto oggi se vincevamo 4-1 non sarebbe stata una sorpresa, non abbiamo avuto un grande controllo ma comunque abbiamo creato 4 occasioni da rete, però la palla deve entrare in porta se vuoi vincere, che te devo dire?
1: Sì, però io ho visto la partita e il Frosinone è una splendida realtà guidato da un ottimo allenatore che è Massimiliano Albini, però il migliore in campo è stato Parmisani è il portiere del Frosinone che ha, con almeno 5 miracoli, tant'è che ha preso 9 in pagella, ha evitato al Como di segnare. Ciò detto, bravo il Frosinone, perché comunque come tu mi insegni il portiere sta lì per parare, quindi
0: sì.
1: Sì. Se tu non la butti dentro la colpa è tra virgolette degli attaccanti, anche se il portiere ha fatto dei miracoli clamorosi e il tabellino dice 2-0, ma permettimi di dire
0: sì?
1: Che il Frosinone è una realtà del nostro campionato molto piacevole, ha più di 10 punti, credo 12 se non sbaglio, o 12 o 10, adesso non ricordo male quanti ne ha, ma credo 12, credo, gioca molto bene, quest'anno credo che avendo un vero allenatore come Albini si salverà con largo anticipo ed è bella, ed è una bella realtà, ecco, questo sì.
0: Quindi tu dici che anche col Bologna il Bologna sarà difficile, se io sì. Adesso...
1: Oddio, scusami, c'è Bologna Frosinone?
0: No, adesso non so alla ripresa chi troveremo di fronte, non sono ancora andato a vedere, anche perché sono debole di cuore, per cui vado sempre con i piedi di piombo per andare a vedere con chi gioca il Bologna quando riprenderà il campionato, però devo dire che quest'anno la lotta per la salvezza sarà veramente dura, perché ho visto che sono squadre ben attrezzate, perché anche l'Udinese...
1: Beh, una sappiamo già qual è, che scende.
0: No, io non lo so, chi è?
1: Io lo so io.
0: Ah, lo sei tu?
1: Monza.
0: Ah, ecco.
1: C'è Juric.
0: Perfetto. Ah, ecco.
1: Con Juric stai sicuro che scendi. Anche se ha vinto col Sassuolo 2-1, non so come, ma scende sicuro.
0: Ah, ecco.
1: Proprio, mettila in banca. Poi parliamo delle altre due, che non lo so. Quelli non lo so, veramente.
0: Vabbè, però io spero che non sia il mio Bologna. Una delle due
1: ma
0: non
1: no,
0: sia,
1: dai,
0: non sia adesso, il mio Bologna.
1: Adesso nemmeno a esasperare al contrario, magari il Bologna non è un Bologna nell'anno scorso, di 2 anni fa, ma non è una squadra che rischia di retrocedere.
0: Cambiamo argomento. Senti, tra poco ci occupiamo di una voce che sul web si sta facendo strada sempre più spesso, anche se ieri la Juventus ha vinto, ovvero che Spalletti sia un passo dall'esonero. Ne parleremo tra poco qui al Vespaio del lunedì. Ciao.

0: Ciao, ciao, Samuele Persani, Freak 1994, bentornati al Vespaio del lunedì su Radio San Marino. Federico, in queste ore, nonostante la Juventus abbia vinto, in classifica è messa bene, è settima in questo momento con 10 punti, però insomma c'è questo tantam mediatico sul web che vorrebbe Spalletti molto vicino all'esonero. Lui è tranquillo, lui ha detto: io sono allenatore della Juve, continuo a lavorare, faccio il mio lavoro e non c'è nessun problema. Però insomma i tifosi magari mugugnano un pochino.
1: Ma io non capisco, c'è la Juve a 10 punti, a 3, meno 3, giusto, dalla vetta.
0: Sì.
1: È a punteggio pieno in Europa League. Che deve fare Spalletti? Perché dovrebbe essere esonerato? Allora lo avrei capito, neanche condiviso, perché io l'avrei tenuto. Lo avrei capito lo scorso campionato, non sei entrato in Champions, ti esonero. Adesso che senso ha? Cioè, adesso è un no sense. Ti ripeto, lo avrei capito ma non compreso, perché secondo me resta un ottimo allenatore. Lo scorso anno, quando la Juve andava fuori dalla Champions, ma adesso, dopo cinque giornate, 10 punti, punteggio in Europa League, in corsa in Coppa Italia, perché?
0: Ma secondo me forse l'unica scusa.
1: E soprattutto chi vai a prendere? Cioè, nel senso, ti liberi di Spalletti, che per me è un grandissimo allenatore, chi prendi?
0: Ah, non sabe. Io non te lo so dire, non lo so assolutamente. Però probabilmente è una cosa che può dar fastidio ai tifosi della Juventus, che tu sai che hanno un blasone, comunque hanno delle abitudini molto nobili. Potrebbe essere quella che, se il campionato finiva ieri, erano fuori dalle coppe.
1: Ce n'è uno che è libero, uno solo.
0: Chi è?
1: Antonio Conte.
0: Ma infatti gli juventini sperano che torni Antonio Conte, insomma, anche se, se si è seduto sulla panchina dell'Inter, però insomma, dai.
1: Ho capito, ma non mi sembra che Spalletti stia facendo male.
0: No, Conte, al momento no. Cioè, al momento no.
1: Faccio fatica, onestamente, a capire un ragionamento così.

0: Malika Yan, detto tra noi, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zani, con noi c'è Federico Vespa, perché siamo nel Vespaio del lunedì su... Adesso c'è anche da dire una cosa, però ne approfitto, perché per i prossimi due lunedì non ci saremo, si ferma il campionato di Serie A, sì. E quindi ci fermiamo anche noi con il Vespaio per dare spazio alle nazionali che giocano questo torneo, che è, Fede?
1: Che torneo? Nations League.
0: Vedi, lui
1: torneo è completamente inutile, una buffonata senza precedenti che ci toglie il vero calcio
0: per catapiano
1: le settimane. Però io ricordo che la Nations League può essere molto utile, perché l'Italia non è andata al mondiale, lo sappiamo, da seconda nel girone, la Svezia da ultima nel girone con due punti, grazie al piazzamento di Nations League è andata a fare gli spareggi per i mondiali e ha vinto, e andare ai mondiali.
0: Eccoci qua, quindi insomma non è totalmente inutile, dai, a
1: no,
0: qualcuno
1: serve,
0: è servito.
1: Serve
0: dai.
1: Per avere una porta girevole per andare poi agli europei mondiali. Certo.
0: Sliding doors, bellissimo. Senti una cosa, a proposito di nazionali, perché alcuni giornalisti hanno fatto notare che ci sono due giocatori di calcio, uno appartiene alla Lazio che è Zaccagni, l'altro al Cagliari che è Maldini, che si stanno facendo delle belle cose, stanno comunque emergendo, sono abbastanza giovani, però Mancini non li prende in considerazione. Secondo te sono due nomi meritevoli di vestire la maglia azzurra?
1: Zaccagni sì, Maldini aspetterei, perché comunque gli attaccanti noi abbiamo Moise Kean, abbiamo Chiesa, abbiamo Raspadori, qualcuno lo abbiamo. Non abbiamo chiaramente i Vieri, Inzaghi e Totti di tanti anni fa, però ti dico che Maldini aspetterei un attimino, non tanto, cioè
0: deve dare delle conferme, okay.
1: Un mesetto, cioè nel senso, se Daniel Maldini riesce a fare per un mesetto ancora quello che sta facendo, ti dico sì. Zaccagni è più una certezza, perché Zaccagni sono anni che sta facendo bene. Zaccagni sono quattro anni che fa bene. Allora ti dico sì, Zaccagni però non è proprio un attaccante, un esterno attacco. Ti dico sì, ok. Maldini un attimino, perché quest'anno sta facendo bene, però aspetterei, sì.
0: E aspettiamo. Bene, siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento con Federico Vespa del Vespaio del lunedì. Ci sentiamo fra tre settimane, in pratica, insomma,
1: la terza
0: settimana a partire da oggi. Federico, grazie, ci risentiamo presto e buone vacanze.
1: Grazie, ciao caro.
0: Ciao Fede, ciao.
1: A tutti. Ciao.

0: Ancora buongiorno su Radio San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Sulle nostre regioni settentrionali nel corso di lunedì l'anticiclone manterrà stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso, una giornata assolata con qualche velatura o strato di passaggio, qualche innocua nuvola alta, ma appunto non si saranno effetti. In Emilia Romagna tra l'altro una giornata di caldo estivo, temperature oltre i valori del periodo con massime anche di 30 gradi. E per quanto riguarda invece metà settimana, da mercoledì aria più fresca da est con venti di grecale farà calare le temperature minime e massime. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Grazie come sempre agli amici di Trabimeteo che ci danno queste informazioni importantissime per quello che riguarda la giornata dal punto di vista appunto meteorologico. Se dobbiamo mettere le felpucce, ancora no, è ancora quella mezza stagione che non si capisce bene. La mattina presto ci vuole una felpuccia o comunque qualcosa a maniche lunghe per cercare di tenere bene la temperatura. Durante il giorno invece quest'ultima sale e ti ritrovi che la felpuccia comincia a diventare ingombrante. Però il cambio degli armadi ancora, non ci mettiamo un attimo per vedere come può andare avanti. Sono Mirko Zanni, saremo insieme fino alle 10, adesso Alfa e Gigi D'Alessio.

Quando Mango cantava La Rondine, che abbiamo ritrovato all'interno del mattino di Radio San Marino, allora attenzione perché ieri ha preso il via, anzi ieri l'altro, no, ieri ha preso il via il 20, ieri, dico bene, ieri ha preso il via l'Oktoberfest e il sindaco di Monaco di Baviera ha dato ufficialmente il via a questa festa.

ha detto, per tutti i monacensi e per le migliaia di turisti, questa è un'occasione per ritrovarci da oggi fino al 4 ottobre. Dura così poco? Perbacco. Va bene, comunque, visto gli impegni, io non lo sapevo. Tutti gli anni dico voglio vedere quando parte, perché ci voglio andare, sono una vita che vorrei andare a vedere l'Oktoberfest da vicino, e tutti gli anni finisce con la solita frase: anche quest'anno ci andiamo la prossima, e quindi funziona così. Però devo dire che sarà un momento anche di assenteismo al lavoro piuttosto alto, perché dovete sapere che in Germania hanno approvato la legge che dopo i postumi di una sbornia per loro è motivo valido per mancare al lavoro, un giorno di lavoro. Uno può chiedere un giorno di lavoro, dice oggi non vengo perché mi sono ubriacato e quindi sto male, non ce la faccio venire, e si può fare. E pare che questi tutti, questi medici sommelier che hanno approvato questa cosa, avranno come hobby il fare gli sommelier sicuramente. Però insomma, in Germania è proprio legale, se uno ha preso una sbornia i postumi possono farlo stare a casa dal lavoro, e dopo l'Oktoberfest bene, ma non benissimo.

0: Ma come ci arriva a ste note, Mariah Carey? Fatemi capire, sono impressionato. Emotions, canzone che ci ha riportato al 1991. Allora, parliamo di intelligenza artificiale adesso. I robot praticamente un tempo erano forti solo a scacchi. Cosa ci voleva? Sposti due scacchi, che non era semplice. Adesso invece è uscita la lista ufficiale degli sport dove sovrastano gli uomini. Dalla corsa, per esempio, calcio, occhio perché potrebbero essere i prossimi centravanti che si comprano, l'automobilismo, il badminton, poi il tennis da tavolo, il basket, l'air hockey, il curling. Anche nel curling, peccato. Corse di droni e addirittura la cosa più importante, biliardino. Quindi se vi trovate davanti un manichino quando andate al bar e mettete il soldino dentro il biliardino per giocare e vi trovate, non prendetelo in giro, aspettate prima di vedere come si muove, perché può essere che prendete una paga di quelle veramente grosse, anche se dall'altra parte c'è un manichino che non guarda neanche il campo, perché io sono convinto che manco guardano il campo, vanno a sensori, quindi non guardano il campo, però riescano a vincere e lì vai via con delle gatte.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura, forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte.

Mars su Radio San Marino alle 9.25 in questo lunedì 21 di settembre. È oggi che inizia l'autunno? Ai miei tempi, quando ero ragazzino, iniziava adesso l'autunno. Poi non so se sono cambiate le cose. Adesso bisogna stare attenti agli orari, ai cambi di orari. Non ve lo so dire. Comunque, una cosa è certa: siete su Radio San Marino, io sono Mirko Zani. Ne avremo fino alle 10.00.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco 82 lavaggi a soli 7,50 euro.
9: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
10: Congresso USL, 18 anni di sindacato, da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre, Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
11: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
12: Quante volte in un momento di buio della propria vita abbiamo sentito il bisogno di poter raccontare, di poterci confrontare con un amico o con un'amica? Bene, Annalisa e Madame hanno messo questa situazione in musica. La canzone che sta per arrivare parla proprio ipoteticamente di un dialogo tra due persone amiche, una delle quali sta passando un bruttissimo periodo. Annalisa, Madame, amica, questa è una delle nostre new play di questa settimana.

Annalisa e Madame insieme, amica, questa è una delle nostre new play di questa settimana, una delle nostre canzoni novità, come si dice, che presto diventeranno di casa, quindi ci accompagneranno durante le nostre chiacchierate, ma poi le ritroveremo anche, come si dice spesso, a scalare le posizioni della nostra Top 50, la classifica ufficiale di Radio San Marino, in onda ogni fine settimana, guidata dalla professoressa Ugolini, che ci guida manin manina all'interno delle 50 posizioni. Stavo leggendo un articolo che mi ha lasciato un po' così, perché ho letto: e se il vero segreto per vestire bene e sostenibile, cioè che vuol dire? Vestire bene, elegante, voglio dire, no? Penso che sia così. Fosse cambiare la lavatrice. Non lo so, cioè, adesso le lavatrici siano anche degli atelier di moda, o uno indossa direttamente la lavatrice. Sai, io non l'ho capita questa cosa. Perché uno deve cambiare la lavatrice per vestire bene? Cioè, che cosa deve prendere spunto dalla lavatrice? Lo blocco come cravatta? Non l'ho capita. Siamo all'interno della nostra compilation: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya, poi Enrique Iglesias con Hero, ma si parte da Shania Twain con la sua canzone.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Adesso preparatevi perché vi porto indietro nel tempo, ma tanto indietro. Torniamo al 1977. Ero un ragazzino, ma amavo già la musica e sapevo già quali erano i dischi da comprare. Nel 1977 arriva nei negozi questa canzone straordinaria firmata da Donna Summer e Giorgio Moroder. Si intitola I Feel Love ed è la nostra collection.

Album strepitoso, si intitolava I Remember Yesterday, l'album che conteneva come singolo, penso sia stato il primo singolo a uscire da quello straordinario disco, I Feel Love, firmato da Donna Summer e Giorgio Moroder, che poi ha regalato altre cose meravigliose, per esempio di Giorgio Moroder ricorderete senz'altro From Here to Eternity, ma lì stiamo andando verso altre cose. Era il 1977, Donna Summer su Radio San Marino, questa è la nostra collection, e voi sapete che collection spesso e volentieri coincide con la parola am finita, stiamo alla fine. Volevo lasciarvi però con una notizia che arriva da quelli che si intendono di moda. Come si fa a decidere se una scarpa è davvero comoda? Basta avere dei gatti, è molto semplice, basta sguinzagliare i gatti dove ci sono delle scarpe. Siamo stati in un caffè di Milano dove annusano, scelgono e si addormentano solo ed esclusivamente sui nuovi modelli, quindi anche i gatti hanno questo senso dell'estetica, hanno questo senso del bello, per cui si addormentano solo sulle scarpe che sono rigorosamente nuove, belle e soprattutto sono comode. Vi lascio con la musica di Radio San Marino, tra poco Blanco ed Elisa con Ricordi, e poi a partire dalle 10 Katia De Monte vi prenderà sotto la sua ala protettrice e vi porterà fino a 12:30. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani mattina alle 6 per darci ancora una volta il buongiorno. Da Mirko Zanni è tutto, a domani, ciao!

insieme a D-Roll. Republic. Sono le 10, buongiorno da Radio San Marino, salutiamo Mirko Zani e Federico Vespa che ci hanno accompagnato per il primo tratto di questa mattinata, gli mando un abbraccio al volo mentre cambio sedia e microfono, ecco io sono

Senti Romanzino con immagini che lasciano il segno e tra le immagini che magari a volte si riconoscono immediatamente c'è anche questa, cioè quella di due persone sedute allo stesso tavolo, una parla da 20 minuti e l'altra ormai invece è lì che annuisce con lo sguardo di chi ovviamente ha abbandonato ogni speranza. E dico questo perché il Guardian ha dedicato un articolo ai cosiddetti conversation hogger, cioè quelli che occupano tutta la conversazione, che solitamente sono quelli che interrompono, quelli che riportano ogni argomento su di sé e soprattutto non fanno mai nessuna domanda. E secondo me la parte interessante è che molto spesso non è che lo fanno per arroganza, a volte può essere agitazione, può essere bisogno magari di conferme, di piacere, oppure insomma semplice incapacità di accorgersi che l'altro insomma non riesce più a entrare. E allora per capirlo si può fare un test molto semplice, cioè quando finiamo di raccontare qualcosa sappiamo ancora che cosa stesse dicendo l'altra persona prima che cominciassimo? Ecco, perché ascoltare non è che significa soltanto stare lì in silenzio, aspettare il proprio turno, no? Magari significa anche lasciare nella conversazione abbastanza spazio perché esista davvero anche qualcun altro, altrimenti molto meglio mettersi lì davanti al proprio specchio, guardarsi negli occhi e fare un monologo, eh? Dai, vabbè, adesso sapete che facciamo invece noi? Andiamo a parlare d'amore con Safe qui su Radio San Marino nel nostro lunedì mattina.

ritmo degli Smash Mouth con la loro Walking on the Sun qui su Radio San Marino, lunedì mattina prontissimi per iniziare come sempre una settimana insieme alla grande. E dagli Smash Mouth voglio andare un po' a Lenny Kravitz, perché è entrato ufficialmente sì nell'universo di Barbie. La Mattel gli ha dedicato ovviamente un Ken da collezione, il secondo Ken Ambassador dopo LeBron James. Naturalmente, ecco, non poteva essere un Ken con la camicia stirata e il pullover sulle spalle. Ha proprio i dread, i tatuaggi, i jeans a zampa, gli occhiali vintage, canotta a rete, proprio ispirata al look di Blue Electric Light Tour. C'è addirittura la riproduzione della collana appartenuta a sua madre. Sappiamo benissimo che Lenny Kravitz sulla carta d'identità ha 62 anni, quasi 40 anni di carriera, e ha secondo me definito l'idea di surreale, però ha anche detto secondo me una cosa molto bella, che non vive questo momento come una celebrazione del passato, perché sente di trovarsi ancora nel pieno del viaggio. E secondo me diventare appunto un'icona non è che significa necessariamente essere messi lì su uno scaffale. Qualche volta significa che il proprio stile è diventato talmente riconoscibile da stare in una scatola senza diventare finto, ma soprattutto senza perdere poi la connessione col presente. Quindi questa voglia anche che ha, dice, io appunto mi trovo ancora nel pieno del viaggio, quindi ho tantissime cose da fare, potenzialmente anche tante cose da imparare. Secondo me insomma poi è questo che rende speciali le grandi star. Da un'icona del rock ha una voce che le regole le ha sempre riscritte. Gianna Nannini, meraviglioso errore.

dimentica, e secondo me il lunedì ha una strana capacità, perché in qualche modo ci convince che la vita possa ricominciare da capo insieme alla settimana, ed è una cosa molto bella, eh? Noi siamo proprio quelli del bicchiere mezzo pieno, quelli che si sedono qui al mattino, arrivano un po' così come sono, cercano di arrivare alle 12:30 con uno spirito e uno stato vitale, diciamo, un po' più alti, sicuramente partendo anche da una bella pagina vuota tutta da riempire. E gli studiosi, diciamo, che chiamano questa cosa qui effetto nuovo inizio, cioè quando incontriamo un confine netto, che possa essere un lunedì, un primo giorno del mese, un compleanno, cioè speriamo e separiamo anche mentalmente la versione precedente di noi da quella che dovrebbe arrivare adesso. Per questo proprio di lunedì di solito si fanno partire le diete, quelle che non partono mai, agende magari impeccabili, programmi di allenamento che prevedono un entusiasmo forse a volte anche un po' eccessivo. Il problema però nasce quando trasformiamo il nuovo inizio in un esame, cioè se alle 11 abbiamo già sbagliato qualcosa consideriamo in qualche modo compromessa tutta la settimana. Però un lunedì, ecco, ve lo dico, non è che è un contratto da rispettare alla perfezione, diciamo che possiamo guardarlo come un segnalibro, no? Ci aiuta a capire dove siamo e da quale punto magari vogliamo in qualche modo riprendere, cioè possiamo cominciare bene anche alle 15:40 di un mercoledì qualunque. Il calendario sicuramente offre una spinta, ma non è che decide al posto nostro. Dai, adesso un'altra storia che arriva, The Fate of Ophelia.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da più me.
10: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
11: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
12: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
13: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
14: E la New Play di oggi ha un tempismo quasi perfetto, perché proprio questa sera si disputa la finale di Miss Italia, trasmessa anche da San Marino RTV, e quindi noi lanciamo una canzone che porta esattamente quel titolo, che dà il nome anche al terzo album di Dito nella Piaga, un disco

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga tra le nostre new play della settimana qui su Radio San Marino. E già dai che oggi siamo in tema di titoli di fasce, dai, ne segniamo anche noi qualcuna, però molto meno ufficiale e soprattutto, vi prometto, senza sfilata. Anzi, questa mattina potrei concorrere come Miss, ho aperto 5 cose contemporaneamente, adesso non ricordo da quale fossi partita. Comunque, qualcuno all'ascolto potrebbe essere Mister Pazienza, Miss Parcheggio trovato al primo tentativo, oppure Miss Mister, sono uscito puntuale ma sono comunque in ritardo. E allora dai, la domanda del giorno e che voglio farvi è questa: se doveste ricevere una fascia per come vi sentite o per quello che vi è successo stamattina, che cosa ci sarebbe scritto? Potete anche inventarla: Miss lunedì affrontato con dignità, Mister caffè indispensabile, Miss ho già risolto un problema prima delle 10. Dai, scrivetemi 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp. Nella prossima ora leggiamo le candidature più convincenti e segniamo anche i titoli senza giuria, senza eliminazioni e con, diciamo, un regolamento che possiamo modificare anche in diretta. Dai, intanto noi riprendiamo con la nostra compilation. In arrivo 3 brani tutti di fila: Hagel, Iman Angel, Ultranate con Moving to the Sun, e poi Boom Boom di Rene Grandi. Andiamo così negli anni 90, ma subito la voce, quella di Coez, Essere Liberi.

0: 21 ed è uno di quegli appuntamenti in cui il tifo parte un po' dalla dimensione sportiva e finisce inevitabilmente poi per coinvolgere tutto il paese. Venerdì 25 invece Parco House di Dogana comincia il San Marino Beer Fest, apertura della cucina alle 20, alle 22 musica dal vivo con i Nirvana.it, tribute band dei Nirvana, e sabato sul palco arriveranno invece i Dicono Cesare con tutte le canzoni di Cesare Cremonini. Quindi si passa dal calcio al rock e poi al pop italiano senza neppure cambiare settimana. Questa è l'agenda di Radio San Marino. Tra poco arriva anche la nostra collection, prima tutte le nostre new play della settimana.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità San Marino,
2: new play. Marrakech e Gue, Casini.

0: 1981, quando negli Stati Uniti molti consideravano ormai finita l'epoca della disco music. E allora che cosa successe? Che gli Earth, Wind & Fire non provarono a tornare indietro, anzi presero il loro funk, aggiunsero i sintetizzatori e trasformarono un genere dato per esaurito in qualcosa di nuovo con la loro Let's Groove.
1: Rivivi insieme a noi le

una band insomma capace di mettere insieme il soul, il jazz, il gospel, il funk, questi ritmi africani, non per diciamo esibire quanti generi conoscessero, ma perché voleva creare una musica che unisse le persone, che gli portasse energia. Ecco perché questi brani continuano a funzionare anche con chi è nato molto dopo il 1981. Diciamo che non chiedono di conoscere la loro epoca perché ci fanno entrare direttamente. Forse ecco la musica che davvero dura a lungo non è quella che rimane uguale, quella che ogni volta che parte riesce in qualche modo a rendere contemporaneo chiunque la stia ascoltando. E noi restiamo fra le grandi aspettative, ma cambiamo completamente atmosfera. Tra poco l'appuntamento con le notizie. Intanto Sienna Spyro.

0: Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. San Marino torna a focalizzarsi sul tema della violenza di genere con la convocazione di una seduta congiunta delle commissioni esteri e sanità in corso fino alle 13. Seduta pubblica convocata per dare voce al congresso di Stato con la presentazione dei dati aggiornati sul fenomeno. L'appuntamento risponde ad un preciso mandato consiliare dopo l'ordine del giorno approvato dall'Aula il 21 luglio scorso. Un dibattito volto a fornire una fotografia aggiornata della situazione sul Titano. E subito dopo, dalle 14, prevista una nuova seduta del Consiglio nella lunga sessione di settembre. Nonostante i progressi e la mediazione raggiunti durante i lavori di venerdì, resta aperta la partita sulla riforma del regolamento consiliare. Il testo di legge originale ha visto il ritiro delle norme più controverse e contestate dall'opposizione, tra cui il vaglio preventivo sugli emendamenti e la delega al congresso sull'acquis comunitario, ma il nodo principale rimane la norma tagliola per limitare i tempi di dibattito. E nuova tappa per l'USL verso il congresso del 23 al 25 settembre. Oggi nuova assise per la Federazione Pubblico Impiego sotto la guida del segretario uscente Simona Mazza. Diversi gli aspetti al centro dei lavori: efficienza della PA quale motore del cambiamento per il paese, completamento del percorso per il rinnovo del contratto di lavoro, modernizzazione dei servizi ai cittadini guardando alla riorganizzazione interna dei settori del pubblico allargato e della sanità, anche in chiave di una maggiore integrazione UE. E ora all'estero, l'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di una Germania che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto il limite dell'ingresso. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Eralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Per finire lo sport, è risultato al di sotto del limite del cut-off alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dalla polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro e che ora verranno trasmesse alla procura, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo per tutti gli aggiornamenti il nostro sito, la nostra app, e seguiteci sui social.
0: Radio San Marino Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Sulle nostre regioni settentrionali, nel corso di lunedì l'anticiclone manterrà stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso. Una giornata assolata con qualche velatura o strato di passaggio, qualche innocua nuvola alta, ma appunto non si saranno effetti. In Emilia Romagna, tra l'altro, una giornata di caldo estivo, temperature oltre i valori del periodo, con massime anche di 30 gradi. E per quanto riguarda invece metà settimana, da mercoledì aria più fresca da est con venti di grecale farà calare le temperature minime e massime. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Le 11:04 su Radio San Marino, notizie e meteo ci hanno rimessi in pari con il mondo. Adesso invece noi possiamo tornare a occuparci anche di quello che succede a noi. Io sono Katia De Monte e questo è il nostro spazio, di quelli del bicchiere mezzo pieno, quelli che arrivano qui al mattino.

mentre lui viaggiava, noi abbiamo già segnato le prime fasce del lunedì. Sì, visto che siamo in tema Miss Italia, 335 104 1027, vi ho chiesto appunto quale fascia vi assegnereste oggi e perché. Allora, Loretta da Rimini scrive: io sono Miss occhiali cercati per 10 minuti mentre li avevo sulla testa. Vabbè, Laura, titolo assegnato senza bisogno di prove, non sei l'unica, credo, ecco, quindi insomma ci sarà secondo me da competere tantissimo. Invece Stefano da San Marino si candida come mister riunione che poteva tranquillamente essere una mail. Ecco, questa è una categoria molto affollata, anche per questa serviranno probabilmente le eliminatorie. Poi Francesca dice: Miss, ho steso i panni prima di uscire, adesso mi sento una persona che ha la vita sotto controllo. Vabbè Francesca, non voglio toglierti l'entusiasmo, ma aspettiamo di vedere se questa sera, ecco, poi ti ricorderai anche di ritirarli. E mi piace questo piccolo concorso, perché premia tutto quello che normalmente non finisce in nessun curriculum, e quindi tutte le distrazioni, le vittorie domestiche, la pazienza consumata prima di pranzo. Dai, le candidature comunque restano aperte. Adesso arriva Malcolm Todd con Earrings.

0: siamo fuori tempo.
1: Marco Mengoni con tutti i miei ricordi, fra i ricordi musicali che tornano senza essere invitati ce n'è uno che in queste settimane compie 25 anni, sto parlando di Can't Get You Out of My Head di Kelly Me Dog. Il titolo bisogna riconoscerlo, ha mantenuto la promessa. Il brano è stato scritto da Katie Dennis e Rob Davis durante la loro prima sessione insieme, diciamo in poche ore avevano già costruito la base, registrato il provino, trovato quell'alala che avrebbe potuto sembrare provvisorio, invece era esattamente tutto quello che serviva. Quindi prima di arrivare a Kylie la canzone venne proposta da altri artisti, non trovò subito casa, mentre con lei diciamo raggiunse il primo posto in più di 40 paesi, recentemente ha superato anche il miliardo di ascolti su Spotify. E la parte affascinante è che uno dei ritornelli più resistenti della storia del pop, che contiene poi pochissime parole, come se insomma per rimanere davvero nella memoria una canzone dovesse lasciare anche uno spazio vuoto nel quale entrare. E adesso invece noi cambiamo decisamente suono, arriva Miley con il suo ultimo singolo Bus Persuades. Let's go.

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

una conversazione diciamo a volte ci mette immediatamente in allarme, anzi gli studi sui turni di parola hanno scoperto che normalmente tra una persona che finisce di parlare e l'altra che risponde trascorrono appena 200 millisecondi, cioè un quinto di secondo, diciamo che siamo sincronizzati senza rendercene conto. Quando la pausa si allunga cominciamo subito a interpretarla, o con non è d'accordo, si è offeso, ha detto qualcosa di sbagliato, e diciamo che riempiamo un po' il vuoto con la prima frase disponibile, che spesso è molto peggiore del silenzio. Curiosamente fra amici le pause più lunghe vengono tollerate meglio, non è che serve dimostrare in continuazione che il rapporto è ancora vivo, possiamo pensare, guardarci intorno, poi riprendere. Forse ecco, l'intimità si riconosce un po' anche da questo, no? Non dall'avere sempre qualcosa da dire, ma dal non sentirci obbligati a dirla immediatamente. E invece qui su Radio San Marino con Mada Maria

Ed ora la nuova entrata della settimana che stiamo per ascoltare insieme ci porta dentro un nuovo capitolo dei Jungle. Tra l'altro il brano dà anche il titolo al quinto album, 11 brani in cui soul, funk, elettronica continuano un po' ad incontrarsi con quella leggerezza che li rende riconoscibili dopo pochi secondi. Il sole qui non è soltanto nel titolo, Sunshine qui

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora la nostra spesa è da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 27 settembre ogni 15 euro di spesa avrai un buono da 5 euro da spendere in prodotti a marchio Coop. Per i clienti Fidelity Più scarica la nuova app My Titan Coop su Apple Store e Google Store. Con un semplice clic potrai consultare la tua raccolta punti, gli scontrini e sfogliare il volantino. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri

Bene Spendi Smack, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Cup, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora la nostra compilation, tre brani tutti di fila, Peggy Goo, Aerostar con Woman, poi Lasciami Andare Via di Biagio Antonacci ad aprire la voce, quella di Giorgia, Un Sole Dentro il Cuore.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246.

0: o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
7: Beh, a volte devo dirvi che una canzone può nascere nei modi più strani anche mentre qualcuno aspetta con il tassametro acceso, e allora sto parlando di Andrew Farris degli In Excess, che stava partendo per l'aeroporto quando gli arrivò in testa il riff di questa canzone del 1987, Need You Tonight.
8: Rivivi insieme a noi

0: Let you know.
1: In Excess, Need You Tonight, e si sente che il brano nasce da un riff prima ancora che da una storia, no? Quindi pochi elementi, ci sono gli spazi, la voce vicinissima, quasi un po' confidenziale. Addirittura il produttore Chris Thomas capì che non serviva veramente riempire quella base, anzi la forza stava proprio nel lasciare aria, no? Un po' fra la chitarra, la batteria elettronica, le parole. Diciamo che è un pezzo molto sensuale, non tanto perché alza la voce ma perché in qualche modo la trattiene. E questa storia mi piace perché spesso quando un'idea sembra troppo semplice solitamente cominciamo ad aggiungere una spiegazione, un dettaglio, un'altra frase per sicurezza, invece qualche volta a forza di proteggerla la copriamo completamente. E gli In Excess fecero appunto il contrario, cioè riconobbero che funzionava e gli lasciarono il giusto spazio. Diciamo che il tassista avrà aspettato qualche minuto in più, ma consapevolmente stava assistendo alla nascita di una canzone destinata a viaggiare molto molto più

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Mezzogiorno su Radio San Marino, il lunedì, diciamo che a questo punto ha già superato il suo tratto più ripido. Se qualcosa doveva andare storto di prima mattina, probabilmente, ecco, ha già avuto la sua occasione. Io sono Katia De Monte.

un bellissimo trio Fabri Silvestri Gazzè con Life is Sweet. E a proposito di musica e soprattutto di band, lo scrittore francese Michael Bussy ha deciso di riscrivere almeno in un romanzo la storia della band più famosa del mondo. Sto parlando proprio dei Beatles, il libro che si intitola Could Yesterday, e parte da un'idea completamente inventata, soprattutto da una domanda, no? Si chiede se dietro le grandi canzoni dei Beatles ci fosse stata una donna rimasta nell'ombra. Ecco, nel racconto si chiama Yvonne McKenzie, è franco-britannica, sarebbe stata lei ad aver suggerito le intuizioni, le melodie, addirittura alcuni degli strani dettagli musicali che ci sono nei brani. Naturalmente nessuno vuole correggere la vera storia dei Beatles. Bussy utilizza un po' la finzione per farci notare quanto magari siamo abituati a immaginare il genio sempre con lo stesso volto, ed è questo secondo me che un romanzo può fare molto bene, che non è che cambia i fatti, cambia per qualche ora magari il punto dal quale osserviamo, poi quando torniamo alla realtà magari ci accorgiamo di chi è rimasto un po' ai margini dell'inquadratura. E comunque leggere sempre. Sì, il libro si intitola, ve lo ridico subito, Could Yesterday, Michael Bussy.

Cesare Cremonini con gli uomini e le donne sono uguali, le camicie però non sembrano aver ricevuto la comunicazione. Perché dico questo? Perché nell'abbigliamento tradizionale maschile i bottoni sappiamo che sono a destra, in quello femminile a sinistra. Il motivo preciso non è mai stato dimostrato definitivamente, però la spiegazione più diffusa, diciamo, che ci riporta alle famiglie benestanti del passato. Quindi gli uomini si vestivano generalmente da soli e, dato che la maggioranza era destrima, nei bottoni venivano sistemati nel modo più comodo. Invece le donne ricche venivano spesso vestite da una domestica, quindi per chi stava davanti a loro era più semplice trovare i bottoni su quello che è il lato opposto. Cosa curiosa è che quella necessità è scomparsa, però la convenzione è rimasta dentro gli armadi. Succede spesso, magari dimentichiamo la ragione di una regola, però continuiamo a rispettarla ogni mattina senza farci domande. Insomma, uomini e donne saranno anche uguali, ma prima devono ancora mettersi d'accordo su come bottonarsi la

0: Guetta.
1: Marrakesh, Gue, tra le nostre new play della settimana con Casini, e forse la parte diciamo più interessante della loro storia non è soltanto essere rimasti amici per 30 anni come dicevo prima, ma magari aver costruito veramente due identità molto forti senza considerare la distanza artistica poi come una rottura, quindi non hanno avuto bisogno di lavorare sempre insieme per dimostrare che quel legame esistesse, anzi ognuno ha continuato per la propria strada, poi si sono ritrovati con qualcosa di nuovo da portare nello stesso brano e tac, lo hanno fatto, vale anche fuori dalla musica questa cosa, cioè le relazioni solide non è che sono necessariamente quelle in cui tutto viene fatto insieme, sono quelle che sanno anche accettare un po' le trasformazioni senza viverle immediatamente come un abbandono. E dai, con questo mettiamo un punto al nostro lunedì mattina per quel che ci riguarda. Io vi ringrazio per i messaggi, per le vostre fasce improbabili e per aver viaggiato con me tra musica, storia e curiosità. Io sono Katia De Monte, ci ritroviamo domani mattina sempre qui alle 10 su Radio San Marino. Vi auguro un buon pranzo e una buona continuazione di giornata. Ciao a tutti.
2: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa, senza pausa. Super hits. 1995.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits. Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
2: Rapublic! Eccolo D-Roll, sulla radio che senti le ore 13, spazio al meteo.
0: Radio San Marino. Radio San Marino, meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Sulle nostre regioni settentrionali nel corso di lunedì l'anticiclone manterrà stabilità con cielo sereno poco nuvoloso. Una giornata assolata con qualche velatura o strato di passaggio, qualche innocua nuvola alta, ma appunto non si saranno effetti. In Emilia Romagna tra l'altro una giornata di caldo estivo, temperature oltre i valori del periodo con massime anche di 30 gradi. E per quanto riguarda invece metà settimana, da mercoledì aria più fresca da est con venti di grecale farà calare le temperature minime e massime. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Ma buongiornissimo, in questo lunedì 21 settembre c'è il vostro Iro a tenervi compagnia. Facciamo gli auguri a Maurizio Cattelan. Maurizio, Ivano Fossati, a Filippa Lagerbeck e John Thiele. Sì, ricordo

questa giornata anche Sergio Zavoli, che avrebbe compiuto gli anni, del quale magari tra poco acceneremo qualcosa. Intanto si è chiusa questa settimana dedicata a sport in fiera qua a San Marino. Salutiamo ancora Kimi Antonelli, che è stato con noi in questi giorni, ma anche i tanti altri super ospiti che sono venuti.

Girl, You're Gorgeous, il 1996, 30 anni sono passati, come vola il tempo. C'è il vostro Hero qua su Radio San Marino in questo lunedì 21 settembre, salutiamo tutti gli amici che stanno scrivendo e arriviamo a questa notizia, ultimo che entra ufficialmente nel Guinness World Record, ma un po' l'annusavamo questa cosa, il concerto La Favola per Sempre che è andato in scena quando era i primi di lui, il 4 luglio a Tor Vergata, ha venduto 250.332 biglietti. Secondo il Guinness dei primati è il numero più alto mai registrato per un concerto pop di un artista solista uomo. Risultato che permette a Niccolò Morricone, che è ultimo, di superare il precedente primato di Vasco, che era al Modena Park nel 2017 e aveva registrato 225.000 biglietti, ovvero spettatori paganti. E pensate che i biglietti per Tor Vergata erano andati completamente esauriti in appena 3 ore, cioè i primi 200.000 erano stati venduti in un'oretta. Certificato ufficiale del Guinness è arrivato qualche giorno fa, l'altro ieri, 11 settimane dopo quella serata. Bella per il nostro ultimo. Ora andiamo da un suo collega, Fred De Palma. C'è un nuovissimo brano con l'immagine di lui da ragazzino e si intitola proprio Ragazzino, Fred De Palma.

Se Naughty Girl, il 2003 sulla radio che senti, il vostro Irola a tenervi compagnia. È proprio Beyoncé, in queste settimane sta celebrando un anniversario molto importante, 20 anni da Bad Day, il suo secondo album da solista che ha pubblicato nel 2006, e per l'occasione è uscita una nuova edizione deluxe rimasterizzata del disco, con anche del materiale mai pubblicato prima. E 20 anni dopo, quindi, Beyoncé è tornata a riaprire uno dei capitoli più importanti della sua carriera. A proposito delle novità di oggi che riguardano la musica internazionale, le ragazze che stanno spaccando oltreoceano, beh, c'è questa coppia del pop latino che ha già funzionato parecchio e torna insieme, Shakira e Maluma, che hanno pubblicato questa Agua, e poi anche Madonna e Charlie XCX insieme in questa collaborazione che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata fantasy pop, e invece è arrivata. Tra l'altro, Madonna non smette di droppare. Tra pochissimo approfondiremo altre delle novità di questa giornata. Ora c'è uno dei brani che sto sentendo di più in giro. Moving to the Sun, Ogel, I'm an Angel, Ultra Natale.

Marco Mengoni con Guerriero, il 2014 sulla radio che senti. C'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. E c'è un artista in questo periodo che sta andando veramente fortissimo. Io lo sento tanto qua in Riviera, ma diciamo che è a livello internazionale questo suo successo. Sto parlando di Another, che sarebbe un duo olandese. È uscito da un po' di tempo il loro brano Talk to You, che ha veramente fatto i mostri quest'estate con la bella stagione, e ora è uscita anche una novità sempre che lo riguarda. È un featuring con la cantautrice americana Emily Warren ed è anche il loro debutto su Circo Loco Records, appunto etichetta legata al celebre party di Ibiza. Infatti si addice molto questa musica a quel genere di feste. Tra pochissimo si parlerà anche di GTA 6, lo dico per i più giovani all'ascolto. Ora ci godiamo questo duo, Another, featuring Emily Warren. Silver Lines, arriva anche la new play.

Another, il duo olandese insieme a Emily Warren, Silver Lines. Immagino che anche voi l'abbiate sentita questa canzone nei club, molto è andata molto forte quest'estate. Ora arriviamo alla new play, brani freschissimi usciti da poco. Ci sono loro, Joelier e Achille Lauro. L'abbiamo già presentata questa canzone, abbiamo detto del loro incontro che è nato sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, dove insomma hanno cantato Fotografia. Da lì poi è nato anche questo featuring per noi. Possiamo dire una canzone molto toccante, e sentiremo anche Achille Lauro cantare in napoletano. Epico.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ti diamo benvenuto nella rubrica dei consumi della Radio Che Senti, dove promuoviamo anche la nostra Titan Coop, la tua spesa sicura sempre. Ricordiamo anche che durante la settimana ci sono sconti e vantaggi per i clienti Fidelity Plus e il giovedì punti doppi. È il momento della nostra compilation ora con tre brani non stop, Saif e la sua Parlare d'amore, Sugar Babes, Round Round. Si parte con Cher e la sua Believe. A tra poco con l'agenda.

0: Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. E questo weekend torna a San Marino uno degli appuntamenti più particolari dell'anno: Artisti in Casa, festival di microspettacoli che sabato 26 e domenica 27 raggiunge la sua 16ª edizione. Sarà tutto al Castello di Montegiardino, un gioiellino della nostra Repubblica, e la particolarità è proprio questa: per due giorni case, balconi, cortili, salotti degli abitanti diventano piccoli palcoscenici, una sorta di grande teatro diffuso a cielo aperto. Si parte sabato dalle 17 alle 23, 26 spettacoli nel borgo, tantissimi artisti di spessore, e si chiuderà alle 23.30, la prima giornata, con live del duo bucolico. Domenica spazio ai più giovani e soprattutto alle famiglie, dalle 14.30 alle 21 l'impero dei bambini, clown, magia, pittura, kids karaoke e tanto altro. E allora 26 e 27 settembre Montegiardino diventa un piccolo villaggio dell'arte e della festa.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Congresso USL. 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me!
7: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
10: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
11: Momento collection, facciamo un salto nel 1988, io ancora non c'ero, non so voi, ma l'acid house iniziava a uscire dai club per conquistare anche le classifiche. Loro sono gli Essex Press e c'è questo brano, Theme from Essex Press, che fu un grandissimo successo soprattutto in Gran Bretagna. Ce l'ascoltiamo.
12: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
13: Enjoy this trip, this trip. Enjoy this trip, this trip. And it is a trip.
14: Countdown is progressing.
15: Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro.

Team from S-Express, il 1988 sulla radio che senti. Facciamo un volo pindarico, torniamo al presente. C'è GTA 6 che avrà una colonna sonora gigantesca. Arrivano queste notizie proprio in questi minuti. Parliamo di un vero e proprio album con 34 inediti e ci sono dei nomi clamorosi. Ci sarà Keith Richards dei Rolling Stones, ci saranno anche Travis Scott e alcuni membri insomma veramente giganteschi. Tra l'altro produzione del brano di Travis Scott di Guy Manuel dei Daft Punk. È roba tosta qua, roba tosta. Sta per arrivare anche la nostra redazione con le news allo scattare delle ore 15. Chiudiamo insieme quest'ora con Malcolm Todd, questa sua Earrings, che è veramente una super freschissima canzone con dei suoni molto molto contemporanei. La nostra redazione tra pochissimo qua su Radio San Marino.

0: Le ore 15 su Radio San Marino, spazio alla nostra redazione con le news.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati da Davide Giardi. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà presente il 19 ottobre a Bruxelles alla firma dell'accordo di associazione tra San Marino, Andorra e Unione europea. Con lei il vicepresidente Maros Šefčovič, il segretario di Stato agli esteri Luca Beccari e il capo del governo di Andorra Xavier Spot. La notizia è stata riferita dal quotidiano andorrano La Beolubri, che cita un annuncio di Šefčovič pubblicato su X. La presenza di von der Leyen alla firma rafforzerà la rilevanza istituzionale dell'evento. Ora la politica. Riparte in Consiglio il progetto di legge che modifica il regolamento consiliare. Prima dell'esame dell'articolato potrebbe proseguire il dibattito generale avviato venerdì. Governo e maggioranza hanno ridotto l'ambito del provvedimento, ma resta aperto il confronto sulla tagliola contro l'ostruzionismo. La maggioranza propone di attivarla dopo 25 ore, le opposizioni chiedono 5 giorni. Tra le novità, il membro supplente nelle commissioni è una procedura più semplice per richiedere la diretta radiofonica, possibile con 3 consiglieri anziché un terzo dei componenti attuali. Andiamo a Rimini, dove questa mattina si è registrato un grave incidente sulla statale 9 nella zona di Vernocchi Auto, lungo la direttrice Rimini-Sant'Arcangelo. Secondo una prima ricostruzione, un furgone diretto verso Sant'Arcangelo avrebbe svoltato a sinistra, oltre la linea continua, mentre dalla direzione opposta arrivava una moto. Violentissimo l'impatto, con il motociclista sbalzato per diversi metri. Sul posto polizia stradale, soccorsi ed elisoccorso. Il ferito è stato trasferito in elicottero. Illesi, secondo le prime informazioni, gli occupanti del furgone, statale temporaneamente chiusa per rilievi e soccorsi. Ora gli esteri. Terremoto politico in Germania. L'AfD vince nel Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% davanti all'SPD. Crolla invece la CDU del cancelliere Friedrich Merz, ferma al 4,9% e fuori dal Parlamento regionale. A Berlino si impone la Linke con circa il 25% delle preferenze. Merz definisce il risultato un disastro, ma conferma di voler proseguire. Intanto in Russia, alle elezioni per la Duma, il

partito di Putin, Russia Unita, resta nettamente in testa con oltre il 57%, mantenendo il controllo del Parlamento secondo i risultati quasi definitivi. E per finire lo sport, successo internazionale per Matteo Rosti che conquista in Croazia la Maestra Cup Under 14. Il tennista sammarinese, ottava testa di serie, ha battuto il finale il croato Kramaric per 6-4-6-1. Percorso netto per l'allievo della

0: la gente che conosce.
1: In un certo senso sì, o meglio, quella che ascoltate nell'ora d'aria di Radio San Marino. Ciao, buon pomeriggio o buona serata se ascoltate la replica dopo le 20. Io sono Marco Corona, piacere, con me c'è Paolino. E non dovete avere ansia, anche perché oggi, se non sbaglio, il quesito è molto semplice. Anzi, addirittura facciamo di più.
2: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti. Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Allora, ho un'idea.
1: Vai.
2: Se ci autoinvitassimo tutti a casa tua,
1: come
2: cosa ne dici? Quanto saresti contento? Di la verità,
1: contentissimo.
2: Marco. Allora, facciamo così, però. Non veniamo a mani vuote, perché
1: brava,
2: non è carino.
1: Io.
2: Allora, ognuno porta qualcosa.
1: Brava.
2: Perché mi sembra il minimo.
1: Mi sembra il minimo,
2: ma
1: sì.
2: Deve portare qualcosa che si trova nel suo frigorifero ormai da mesi e mesi. Cioè, tipo, io ho un'idea: portare quel gorgonzola che ormai mi chiama mamma, un'insalata flaccida lì,
1: no,
2: che anche lei
1: che schifo,
2: inizia a avere quel colore un po' verdino maturo, ecco, così.
1: Sì.
2: E ho anche due o tre barattolini di sottaceti che avevo aperto diversi mesi fa, ecco, porto quelli. Quindi siete pronti a dirci che cosa portate a questa cena da Marco Corona? E mi raccomando, cose che avete lì da tanto tempo in frigo. Perché tutti dopo un bel digestivo lo vogliamo. Buon sondaggio!
1: Un ricovero! Ma in effetti, cioè, vabbè, però è lo svuota frigo, la cena svuota frigo a casa mia. Marco Corona, vi invito questa sera, dai.
3: Sarà vero? Sarà falso?
1: Vediamo. Comunque, mi raccomando, aspetto una nota vocale.
4: Che palle, Corona, che sti vocali.
1: 335 104 1027.

0: Ascoltate qualcosa stasera. L'unica cosa è che
1: un sondaggio e un invito con diarrea connessa.
0: In un certo senso sì, Chiara, perché oggi vi chiediamo di portare a casa mia, perché si cena stasera, qualcosa che avete lì fermo da tempo all'interno del frigo. Non ditemi neanche da quando, guarda, non lo voglio sapere. Perché non vorrei stare male giusto così, solo con il pensiero. Però per partecipare, 335 104 1027.
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
2: Allora, devo venire a casa tua a portarti qualcosa che ho in frigo il più vecchio possibile.
0: Beh, più vecchio, quello che hai.
2: Guarda,
0: dai.
2: Ti porto un barattolino di vetro.
0: Di vetro?
2: Ermetico, con dentro un pezzetto del mio Lazzaro.
0: Chi è Lazzaro?
2: E ti direi, che cos'è?
0: Che cos'è?
2: Lazzaro è il mio lievito madre, che ho fatto maggio del 2017.
0: Ok.
2: Perciò direi che come data ci stiamo dentro.
0: Ci stiamo,
2: e poi ti fai pizza, pane, grissini, qualsiasi cosa, sì, che sia con un lievito naturale. Sicuramente.
0: Cosa?
2: Con la roba che ti do io non ti piglia la cagarella, perché non saprei, ma i nostri amici della community, secondo me, snoccioleranno delle perle di scadenze. Auguri, Marco, e buon appetito.
0: Ah, guarda, c'è già passato. Tra l'altro, quelli che devono cenare nella replica serale non so come faranno. Comunque, 335 104 1027, non mi dispiace anche l'hashtag perle di scadenza.
3: Ciao Marco, buongiorno, in ritardo come sempre.
0: Eccola.
3: Sì, vengo a casa tua. E se sarà di tuo gradimento ti posso portare uno yogurt che cammina ormai da solo. Ho scoperto anche una mozzarella senza lattosio. E un pacco di mele che non so per qualche miracolo tengono ancora botta. Ti va bene? Facciamo una ciambella con lo yogurt e le mele. Andate. Ciao.
4: Babba mia, che schifo.
0: Veramente oggi non so in quanti ci ascolteranno, però è il sondaggione hashtag anche svuota frigo.
5: Ciao Marco, eccomi qua.
0: Ciao Stefano.
5: Allora, rispondo al sondaggione che propone la Lela. Io quando c'è da andare a mangiare a casa degli amici vado.
0: Ah, vieni. Quindi ok.
5: Però devo portare qualcosa. Allora adesso
0: sì,
5: io ci guardo nel frigo, cosa c'ho, cosa mi è rimasto, e te lo dico, hai capito?
0: Sì.
5: Però aspetta un secondino,
0: aspetta,
5: ti mando la risposta.
0: Sì, vai, guarda un attimo, apri il frigo.
5: Apro il frigo e poi penso, cosa ti porterò?
0: Stefano, stai già male.
5: Cosa ti porterò?
0: Stefano.
2: Te ti droghi?
5: Lo stracchino è scaduto.
0: E quindi...
5: Ma te lo porterò.
0: No, tientelo, guarda. Lo stracchino tientelo.
5: Anche se puzza un po'.
2: Che schifo.
5: O anche il formaggio.
0: No.
5: Con un po' di muffa.
0: Ecco.
5: E te lo porterò.
0: Sì, porta tutto. Io non mi faccio trovare a casa stasera.
6: Via, via, via, via. Fate largo, questo va in psichiatria, presto.

0: oggi, anche quello.
1: Mamma mia, che schifo!
0: In un certo senso sì, perché vogliamo svuotare il frigorifero. Sondaggione che però non ho lanciato io, è la nostra ascoltatrice della community che si chiama Lela.
2: Ciao Martino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
0: Anche
2: allora,
0: a te.
2: Visto il sondaggio della Lela, io direi che, in frigorifero,
0: sì,
2: se dovessimo mai venire a casa tua praticamente
0: a
2: così,
0: cena, sì,
2: visto che ci autoinvitiamo, non verremo sicuramente a mani vuote. E
0: okay,
2: io nel frigorifero ho...
0: Cos'hai?
2: È presente quel prosciutto che ha quelle... che ormai si è stagionato da solo in frigorifero, con quella leggera patina gialla davanti. E potrebbe essere un'idea, no? Cosa dici, da fare con un po' di piada bella calda,
0: no,
2: calda?
0: Ci ho passata la voglia.
2: Non male, non male.
0: Non male.
2: Ci vediamo allora lì da te. Ciao, Martino.
0: Sì, ciao, ciao. Voi suonate, citofonate, secondo me io non apro, anche se venite stasera.
1: Contatto stabilito con Sandra dalle Basse Marche. Ciao Mauco. Ciao Marco, ciao community.
0: Ciao.
1: Allora, io nel frigorifero da portare ho un po' di quei sacchettini che si accumulano volta per volta durante l'estate, soprattutto durante le sagre, il periodo delle sagre estivo, ovviamente, quindi siamo alla fine dell'estate.
0: Spiega bene.
1: Buon autunno a tutti.
0: Anche,
1: allora, il ketchup e maionese,
0: ketchup
1: ne ho accumulati tantissimi, perché prendi la patatina, la porzione di patatine,
0: sì,
1: magari per la bambina, ti danno anche le salse e non le usi, quindi che fai? Le butti? No,
0: no,
1: brutto buttarle, sprecarle così,
0: infatti,
1: no, le porti a casa, sia mai che serve, no? E
0: sì,
1: quindi ne ho accumulate un bel po', bel po'. Serve il ketchup e maionese a cena?
0: Serve, l'importante che siano buone ancora.
1: Non escludo che la metà potrebbe anche essere scaduta.
0: Ecco, appunto, è quello.
3: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao,
3: la cena, se volete potrei portare del salmone da tomare, tanto mi fa sempre male, perché, fondamentalmente in casa mia non lo mangia nessuno, ma mia moglie compra lo che fa bene, sì, fa bene quelli che lo vendono, perché noi non lo mangiamo, come loro. Voilà. Allora, saputo, no, che adesso c'è Pugliano, lunedì ci va Pugliano, lunedì. Allora, facciamo un discorso con mia moglie il pomeriggio, così a un certo punto, insomma, lei banca così l'ho persa.
0: Come l'hai persa?
3: Cercarla, chiamarla. Non incontro il mio vecchio amico dell'elementare, che lui cercava la sua moglie, chiamava, gli ho detto: ascolta, ma come è fatta tua moglie? Così, insomma, che capiamo com'è. Mi fa: è alta, bionda, un seno prosperoso, un bel sedere, insomma, dai, una bella donna.
0: Era

0: tua. Cerchiamo la tua, va là che è meglio.
1: Dai, ma no, non sono me.
2: Sì, ma non si urla!
3: Allora faccio piano! Bella Marco! Bella, bella, bella!

0: Tandy e dal vivo. Spesso e volentieri le sonorità disco le ripropongono. Cos'era, un messaggio promozionale? No. Li conosci Gio Di Brutto?
1: Non lo so.
0: Ah, ok. Anche voi non fate pubblicità, però noi siamo tornati qui su Radio San Marino. Uso il plurale perché non solo ci sono io, Marco Corona, al microfono, non solo c'è Paolino Zanetti alla parte tecnica, ma ci siete anche voi, voi della community, e se non ne siete entrati a far parte, potete tranquillamente entrare come...
2: Manda anche tu un vocale al 335-104-1027.
0: E poi non ne uscite più, capito? Ma non ne uscite più neanche di testa, perché?
3: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano, si divertono con questo programma meraviglioso, e oggi si raccoglie quello che c'è nel frigo per andare a casa, mangiare a casa di Marco.
0: Stasera? Ma
3: Marco, io porto i lumachini che sono andato a cercare in primavera, aprile.
0: Come primavera?
3: Però dai, li ho messi nel freezer, quindi dovrebbero essere ancora buoni. Ti saluto, vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti. Ciao ciao.
0: Hashtag
2: che schifo.
0: Oggi sì, praticamente stiamo raschiando non il fondo del barile, il fondo del nostro frigorifero.
4: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao.
4: A cena da Marco, dunque, cosa porto io?
0: Cosa porti?
4: Ma io devo avere in freezer, se ricordo bene, una trota salmonata da un numero ormai indefinito di mesi.
0: Ma come?
4: Non saprei dirti da quanto in realtà.
0: Si muove ancora?

0: che dico sempre: devo fare tutte le sere, devo fare, poi rimane lì perché mi scoccia prepararla.
1: Ci vuole un po'.
0: E quindi potrei portare quella. Penso di avere anche qualche vasetto di piselli che è lì nel mobiletto da circa 5-6 mesi.
1: Prova
0: adesso
1: a buttare
0: anche lì, non ricordo bene.
1: Va
0: da quanto tempo, però. Anche l'ananas, sì.
1: Due
0: barattoli di ananas,
1: però,
0: più o meno sarà da un anno che sono lì, che non ho ancora aperto. Direi che porterei tutte queste cose.
1: Che bella cena.
0: Poi se mi metto a sbirciare bene nei vari mobiletti qua della cucina, qualcos'altro trovo. Comunque non vengo a mani vuote.
1: Bene, ok.
2: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
1: No, mi sa che abbiamo bisogno di una spesa o ordinare da sport.
3: La so.
1: Milena, ciao.
3: Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
1: Bentornata.
3: Allora, aspetta un attimo che apro il frigo.
1: Vai.
3: Che vedo che sicuramente qualcosa trovo.
1: Apri.
3: Che fa al caso nostro.
1: Guarda.
3: E allora, sì, ecco qua, una lattina di Red Bull che ho nel frigo
1: da?
3: Credo 3 anni. Non ho neanche guardato la scadenza, presumo che sia anche già scaduta, quindi stasera alla cena da Marco Corona porterò quella.
1: Okay.
3: Ciao a tutti.
1: Anche perché che questa bibita cos'è che fa?
4: Red Bull ti mette le ali.
1: Esatto.
3: Perché è vero che la Red Bull ti mette le ali, ma quella scaduta forse ti mette le ali su
1: per
3: l'alto dei cieli. No, non lo so, vabbè.
1: Mamma mia,
3: questa era proprio brutta.
1: Sì, infatti. Let's go.

0: sul nostro sito sanmarinoRTV.sm. Allora, questa sera cena a casa di Marco Corona, sì, a casa mia, e dovete portare quello che avete da un po' in frigo. Tema non l'ho lanciato io, ma Lela,
1: È brava Lela. Vabbè, Marco, chi sei? Io ti volevo dire,
0: Renato,
1: qualche tempo fa il figlio di Mariella faceva
0: la tua compagna
1: un lavoro insieme a un tizio di Modena.
0: Ok.
1: E viveva laggiù. Praticamente facevano le fiere in giro per la strada.
0: Sì.
1: Con una ditta che spesso gli, quando smontavano lo stand, gli regalava quello che rimaneva, no?
0: Giusto, bello.
1: E portò a casa un tipo due o tre salami.
0: Ah, vabbè, buono.
1: Addirittura sotto vuoto.
0: Allora portali.
1: Due di questi sono ancora sotto vuoto, non te li porterei, ma quello aperto, ma sinceramente,
0: ma come?
1: Per finire in bocca ai gatti.
0: Ma che?
1: Invece di darlo ai gatti che stavano qui fuori, io pensavo di portartelo a te.
0: Grazie.
1: Bel verdino, ammuffito.
0: Bel color, pensiero.
1: Dai, c'ha dei bei colori.
0: Sì. Vabbè.
1: Che ne devi fare, Marco?
0: Che devo fare?
1: Che ne sappi, vedi un po' tu.
0: Dove lo metto?
1: La forma potrebbe stuzzicare la fantasia.
0: No, vabbè.
1: Ciao Marco, dalla provincia di Bari, come sempre tutto. A voi la linea.
2: E io che pensavo di avere dei problemi.
0: No, no, li trovate tutti qui, perché appunto a casa mia non si viene a mani vuote. Però in questo caso io lo farei. Venite senza niente, eh?
3: Ma fai davvero?
0: Guarda, offro io piuttosto che... Ma continuiamo questo viaggio alla scoperta dei vostri frigoriferi.
4: Allora, cosa portiamo da Marco Corona? Ma io, guarda, c'ho in frigo due bottiglie di alcol, cioè due vodka così, che non apro da mesi. Sono ancora belle intatte.
0: Sì.
4: Qual è la miglior occasione per presentarsi a casa sua? Con due bottiglie
0: di vodka.
4: Per brindare con l'alcol o allungarlo con l'acqua, insomma.
0: Per dimenticare.
4: È l'occasione giusta, perché almeno queste bottiglie me le levo dalle scatole.
0: Ah, per quello.
4: Vabbè, dai, per ora è tutto, contatto stabilito e.
0: Nasdarovie! Certo. Allora, il sondaggio di oggi ha tanti hashtag, c'è anche quello.
5: Mamma mia, che schifo!
0: Ma ne è un altro Chiara, vero?
6: Si può dire che questo sondaggio fa proprio cagare.
0: Grazie Chiara.
7: Ciao Marco, a cena a casa tua dobbiamo portare qualcosa che nel frigo da tanto tempo ce l'ho.
0: Ce l'hai?
7: Abbiamo dei barattolini di una tipo una cremina per fare la schiuma sul caffè.
0: Sì.
7: E non mi ricordo chi ce li ha portati, dicendo provateli voi, io tanto non li uso. E non mi ricordo sicuramente da quanto tempo sono lì e quando poi c'è stata la scadenza.
0: Sì.
7: Sono belli chiusi, quindi magari potrebbe esserci una bella sorpresa quando li apriamo. Quindi lo vedo per perfetto per il momento del caffè.
0: Momento del caffè, cioè quando ci congediamo. Chi è che vuole il caffè? Dai, c'è la cremina di John.
8: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
0: No, davvero. E poi se lo beviamo e non stiamo benissimo?
7: E se qualcuno non si sente bene, hashtag l'ambulanza è già pronta.
0: Perché la chiamiamo prima?

0: 1999. Living. Allora, noi siamo tornati qui su Radio San Marino. Ho sbattuto anche il naso per farvi capire che insomma è la custodia di quello di Pippo Franco. Lo vedete?
1: Non lo so.
0: Vabbè, che giorno è oggi?
2: Ed è lunedì. Forse. Perché ieri era domenica e oggi sarò tornato a lavorare.
0: Sì.
2: Era corona, va a lavorare, va che buono.
0: Ma come? Qui adesso?
2: Allora, se che dice sono dei giorni di oggi che cosa lo dice? Propone la Lela.
0: La Lela, sì.
2: Tutti a mangiare a casa di Marco Corona. Quando?
0: Stasera.
2: Adesso, subito, sì. Te la chiamo.
0: Vai.
2: No, dai.
0: Cosa?
2: Però
0: cosa porti?
2: Siccome non va bene andare a mangiare degli altri a mani vuote, cosa portiamo? Allora, guardi, io porto il frigorifero, così
0: come?
2: Guardi se c'è qualcosa dentro.
0: C'è qualcosa?
2: Se non è qualcosa di vecchio, ma ci dovrebbe essere...
0: Cosa ridi?
2: Due bustine di ketchup del 1974-75. C'è scritto a lunga conservazione.
0: Sì, va bene.
2: Assolutamente.
0: Ciao Davide. Allora, lui porta le bustine. C'è qualcun altro che porta qualcos'altro stasera?
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara. Grazie per l'invito a casa tua. E pensavo di portarti gentilmente del sugo andato a male in un barattolo. Del sugo ragù andato a male, già pronto in un barattolo.
0: Bene,
3: ciao, contatto stabilito.
0: Ciao Chiara.
1: Ehi Marco.
0: Andrea.
1: Allora, io ti posso portare, sai cosa? Un bel Marsala preso da un siciliano alla fiera dell'Impruneta, è zona di Firenze.
0: Ok.
1: Che però è aperto da anni,
0: neanche
1: da anni.
0: Sì.
1: Ti va bene? Buon proseguimento.
0: Ciao.
3: Da qui si capiscono tante cose.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Di quante cose avete nel vostro frigorifero? Perché alla fine il sondaggio è partito da lì. Lo vogliamo svuotare? Vogliamo invitarvi questa sera? Tra l'altro non ho detto l'orario.
4: Ciao Marco, tutta di corsa, devo andare a lavorare.
0: Ciao.
4: Allora, ci vediamo questa sera alle 8.
0: Alle 8?
4: Ti porto un piatto di pasta al ragù. Che veramente non era solo il ragù, erano proprio pasticciati come mi piacciono a me. Però sarà?
0: No,
4: 5 mesi che saranno 5 mesi che sono nel congelatore. Tutte le volte dico adesso li tiro fuori, li mangio, adesso li tiro fuori, li mangio. E invece te li porto stasera a mangiare a te. Ciao!
0: Grazie!
5: Si può dire che questo sondaggio fa proprio cagare.
0: Sì, lo diciamo ancora, sì. Scusate se abbiamo usato delle parole forti, ma secondo me se mangiamo tutta sta roba,
4: Sì, bella.
0: Si va, andiamo, si vola.

0: lo so che non si fa. Immagina se facciamo veramente una cena di questo tipo. Non si fa, dai. Detto tra noi, come il brano di Malika Ayane, cioè detto tra noi oggi il sondaggione
1: è una cagata pazzesca.
0: Cioè, se mangiamo tutte le cose che portate, oh, non l'ho lanciato io il sondaggio, ma se facciamo la cena e portate quello che avete da un po' di tempo in frigo, come dice Lela, che succede? L'abbiamo appena detto. Poi tra l'altro però qualcuno, come John, ha detto anche:
2: se qualcuno non si sente bene, hashtag l'ambulanza è già pronta.
3: Ciao, buongiorno a tutti, contatto stabilito dalla Vale.
0: Ciao Vale.
3: Beh. Grazie Lela di questo bellissimo sondaggione.
0: Sì.
3: Sicuramente io porterò la cena a casa di Marco. Quei barattolini di marmellata che sono lì da un sacco di tempo aperti.
0: Chi è che non ce li ha
3: nel
0: frigo?
3: Sono stati donati
0: da
3: non so chi,
0: okay,
3: non mi ricordo adesso.
0: Erano aperti già
3: che
0: prima.
3: Hanno fatto una muffa sopra.
0: Ecco.
3: Guarda, sono buonissimi da palmare sul pane.
0: Come
3: sì,
0: no.
3: Sì, guarda, come digestivo ci stanno tutti.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Buoni da morire, bro.
4: Ciao. Tutti sono Lanto.
0: Ciao Anto.
4: Ma sai che questo è un bel problema.
0: Come un bel problema?
4: Cosa ti porto se vengo da te? Di stantite ammuffito. Ma in realtà non saprei perché, guarda.
0: Perché?
4: Il mio frigo è sempre vuoto.
0: Ah, per quello.
4: Piange miseria.
0: Per quello.
4: E non il giorno in cui faccio la spesa.
0: Beh, quello è un classico.
4: E quindi? Di ammuffito non c'è niente.
0: Ah no?
4: Voi direte, ma come? Una come te non ha niente nel frigo.
0: Che sei una chef.
4: È anche vero che, sai, i cuochi improvvisano con quello che c'è.
0: Alla maniera dello chef.
4: Non improvviso mai perché non c'è niente. Ecco. Vabbè, dai, verrò, poi male che vado ordineremo una pizza.
0: Sicuro.
4: Ciao. Vabbè. A tutti.
0: Ciao.
5: Marco,
0: dimmi.
5: Può andare bene l'aglio?
0: L'aglio?
5: No, perché devi sapere che io in realtà tendo a svuotare tendenzialmente il più possibile il frigo.
0: Ah, ok.
5: E non lasciare nulla. È rimasto dell'aglio, quello dovrebbe essere ancora buono. Può essere utile.
0: Vabbè,
5: tra l'altro
0: l'aglio.
5: Credo di avere da parte anche del condimento per aglio, olio e peperoncino che mi ha regalato Andrea. L'ultima volta che l'ho provato era ancora buono, poi se non qualcuno ci rimane, contate esaurito con te. Ciao Marco,
0: ciao. L'aglio, vabbè, cioè tu ti portano qualcosa di più consistente, tu porti l'aglio.
5: Che poi dicono che l'aglio faccia bene, ma io ogni volta che lo mangio dico aglio!
0: No.
6: No, l'ha detta veramente, sì. No, abbandono pure io oggi, abbandono.

0: per portare la community questa sera a casa mia. Tra l'altro invito che non ho girato io, ma Lela.
1: Bella zì.
0: Ciao Guido.
1: Ah, io concordo con la Lela.
0: Cioè?
1: Tutti a casa tua, Marco sì. Corona.
0: Come no?
1: E guarda, io gente, la prima cosa che trovo, c'ho un bel pezzo di formaggio che ormai ha preso vita.
0: Come ha preso vita?
1: Mi toccherà chiedere gli assegni familiari per lui, perché ormai cammina con le sue gambe. Diciamo che sì? Dai. Viene prima lui, poi arrivo io. Bella zì!
0: Cioè, addirittura esce dal frigo, arriva prima a casa mia, tu ti presenti più tardi. Vabbè, dai.
2: Eccomi, Corona, ci sono. Buon pomeriggio a tutti. Contatto stabilito della Deglia. Di Corona, ma stasera siamo a cena da te.
0: Sì, alle 8.
2: Dobbiamo venire a mani vuote. Aspetta, che sto guardando nel frigo.
0: Cosa c'hai?
2: Cosa posso portare?
0: Cosa hai trovato?
2: Molto bene. Qua nel fondo ho trovato un salame. Scadenza dicembre 2025.
0: Come 2025? Cosa ridi? È preoccupante, no? Cosa ridi?
2: Che è ancora incartato.
0: È ancora incartato il salame.
2: Che scaduta dicembre.
0: Bene, complimenti.
2: Non posso venire a mani vuote, ma questa è l'unica cosa che ho. Ancora ce la faccio.
0: Ma guarda bene, scusa, guarda bene Delia, nel frigo c'è solo quello lì?
2: Scusa Marco, ma non ce la faccio.
0: Perché?
2: Io ho solo il salame, solo quello ti posso portare.

0: In che senso?
1: Metà me lo sono perso in questo passaggio. Bonnie M, 1977 su Radio San Marino, ci stabiliamo un contatto day and night.
2: Marco, allora, io ho un po' un cavolo qui che è dallo scorso inverno, ti porto quello perché a me...
1: Perché?
2: A me mi va un po' così, mi sta un po' sul gozzo. Sai com'è? Quando apri quel barattolino, quel contenitore,
1: sì,
2: c'è quella fragranza di pulito, di nuovo, di fresco, sì, com'è, sì, che si può dire? Ti porto il cavolfiore, va. Che
1: okay,
2: non è che lo mangio molto, però è fresco, è appena preso dall'orto.
1: Gabriele, torniamo tra poco.
3: Vai, andata.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
8: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
11: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
12: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

0: Tra l'altro non so se vi girava lì, vi frullava in testa come quando io ho sentito per la prima volta questa che è la nuova dei Planet Funk insieme a Steve Edwards. Si chiama Rewind My Mind. E infatti è una sorta di rewind, perché questo giro, questa melodia è proprio quella lì di Johnny Ace Jazz, Shadow Dreams 1987. Comunque siamo arrivati al termine e prima dobbiamo chiudere con gli ultimi messaggi. Allora, siete invitati questa sera, velocemente vado. Io chiedo scusa a Gigi Restivo, arriverò un po' lungo, però devo sentire gli ultimi contributi per la cena di stasera.
1: Ciao Marco, sono da Sara, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Tiro un sospiro di sollievo perché pensavo che fosse casa mia, che mi autoinvitasse, invece no. È a casa di Marco.
0: È mia.
1: E cosa ho fermo lì da mesi e mesi? Sì,
0: cos'hai?
1: Ce l'avevo, ma poi aggiunto in frigorifero. Adesso ci devo ripensare, perché avevo un blocchetto degli assegni in tonso lì fermo. Sì. Te l'avrei portato tranquillamente, con molto piacere, così tu firmavi e poi alla cifra ci penserei, pensato io. Però va bene. In frigorifero ho una cheesecake ferma da mesi e mesi, che io mi ostino a farla perché mi piace, ma non ho mai il tempo
0: di
1: mangiarla. Ci credete?
0: Ci
1: purtroppo
0: credo.
1: Così.
0: Ma non
1: i
0: ci
1: miei
0: credo.
1: Non la mangiano e quindi rimane lì da mesi e mesi.
0: Ho capito.
1: Quindi secondo me si autoaccompagnerà da sola a casa tua, Marco.
0: Vabbè, io però non vado pazzo per le cheesecake, eh?
1: Adesso non mi dire che non ti piace neanche a te, perché vengo lì, ti picchio.
0: Vabbè, comunque ci vediamo stasera a casa mia. Cosa ride?
2: Ma sei sicuro, Marco, che ci vuoi tutti e mai da qua?
0: Vabbè, dai, tanto ormai l'ho detto in radio.
2: Cosa... Io non oserei mai fare una cosa del genere.
0: E perché?
2: Però... Comunque, dato che io non sono mai a casa, nel mio frigorifero cibo non ce n'è, c'è solo il bere.
0: C'è solo il bere, ovviamente.
2: Però

0: microfono e cassetta dovrebbero esserci delle birre, non so da quanto sono lì, forse sono scadute da un paio di anni.
1: No, ma che schifo, dai.
0: Perché una volta avevo organizzato qualcosa, ma...
1: ma?
0: Non mi ricordo, forse... l'ultima volta che ho invitato gente a casa mia, c'era stato un paio di estati fa, non lo so.
1: Comunque se lo ridi un
0: po'. Birra scaduta 2-3 anni.
1: E porta
0: vuoi.
1: La birra, dai, che te
0: come
1: devo dire.
0: Come dicono quelli di Futurama, è sempre buona, Quella bisogna tenerla lì in caso di catastrofe.
1: È vero, esatto.
0: Almeno so che posso bere qualcosa di diverso dall'acqua contaminata.
1: Allegria.
0: Mamma. Auguri comunque, ragazzi.
2: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
1: Vai veloce Giacomo.
3: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Ciao.
3: Comunque.
1: Cosa ridi?
3: Questa è bella, questa è bella. Mi piace.
1: La domanda del sondaggio.
3: Forse a te un po' meno.
1: Perché portate.
3: Però mi piace questo sondaggione.
1: Di Lela.
3: Comunque sono andato a sfurgatlare lì nel mio frigo, c'ho là una vaschetta.
1: Una vaschetta?
3: Che non mi ricordavo neanche di averla, che c'è un po' una ciotolina di squacquerone che penso che sia lì
1: da quando?
3: Penso 2-3 mesi sicuro. Non sono neanche sicuro che sia proprio squacquerone perché adesso somiglia più a una coltura batterica.
1: No.
3: Di...
1: no, che schifo, dai Giacomo.
3: Ho anche il dubbio di averlo visto muoversi, quindi potrei portare
1: ancora peggio.
3: E a proposito di frigorifero, comunque Marco, lo sai che differenza c'è tra uno scapolo e un uomo sposato?
1: No.
3: Lo scapolo va a vedere cosa c'è nel frigo e poi si va a letto.
1: Sì.
3: Lo sposato invece va a vedere cosa c'è nel letto e poi va nel frigo. Ciao Marco, contatto stabilito dalla Renda.
1: Grazie a Giacomo, siamo arrivati al termine. Ce l'abbiamo fatta, grazie naturalmente a Paolino Zanetti da Marco Corona, appuntamento a domani.

Special, Left Outside Alone nella serata di Radio San Marino. Ma allora quando comincia davvero l'autunno, se abbiamo capito che oggi invece non lo è ancora? Almeno a scuola ci insegnavano appunto che il 21 settembre era il momento in cui si poteva cominciare a parlare d'autunno, ma così non è evidentemente, perché ufficialmente, amici, l'estate 2026 dura ancora un po' e finisce nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre, perché l'equinozio, appunto, l'equinozio d'autunno sarà alle 2.5 di mercoledì, per essere precisi. Quindi non è il calendario che si è confuso, no, è proprio astronomia, perché la Terra non ci mette esattamente 365 giorni per fare il suo giro intorno al Sole. Ogni anno praticamente accumuliamo un po' di differenza e di conseguenza anche l'arrivo delle stagioni può cambiare leggermente nella sua data, evidentemente. Quindi da mercoledì possiamo ufficialmente, purtroppo, salutare l'estate. E soprattutto cominciamo ad avere sempre meno luce, il sole tramonta prima, ma di questo forse ci eravamo già accorti, non aspettavamo insomma giovedì, le giornate sono quelle che sono. Vabbè, adesso coperte e divano e non mi tocchi nessuno per le prossime giornate.

0: Eccolo qui Jamiroquai, la sua Lost Philosophy, ormai lo chiamiamo impersonato, ma insomma è un tutt'uno praticamente. E allora, intanto 18 e 16 in questo momento, so che moltissimi di voi sono già in viaggio per tornare verso casa. In particolare voglio salutare una categoria che il lunedì mi sembra molto provata, cioè pendolari. Pesa a tutti ovviamente la fatica di iniziare una settimana lavorativa, ma per chi ha questa avventura di essere tutti i giorni per strada è veramente faticoso. E non mi riferisco solo a chi usa i mezzi pubblici, ma anche con la propria auto. È sempre qualcosa di impegnativo, perché bisogna avere non due occhi, ma quattro, a volte anche sei. Quindi vi auguro di fare una buona strada. Noi ci mettiamo come sempre quel po' di leggerezza e di musica e di successi che fa sempre piacere. Anzi, con la prossima canzone, secondo me, riusciremo un po' a creare d'atmosfera, perché c'è Giorgia e Golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

Molto molto elegante questa canzone che ricordiamo sempre con piacere, anche se sono passati quei 10 anni come niente. Kungs è questo DJ che è ancora giovanissimo, ma quando uscì questo pezzo praticamente andava ancora all'esilio, faceva l'elementare al massimo, non lo so. Allora 18:24, certuni sono veramente troppo avanti. Invece voglio accennarvi, fra pochissimo parleremo di una gara molto particolare che ha fatto un'azienda. Diciamo che il marketing a volte si spinge oltre dei limiti che noi non immaginiamo neppure, veramente con risultati bizzarri, ma sono veri. Quindi state qui, perché se siete interessati, diciamo così, agli articoli idraulici e sanitari, mettiamola così, questa operazione che hanno fatto in Russia è veramente molto molto divertente. Intanto noi creiamo un po' d'atmosfera decisamente più elegante, perché c'è Olivia Dean.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Congresso USL. 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
9: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e fai

0: e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Quanto vale oggi una verità? Se basta non so, una foto, una storia, un reel, un racconto fatto bene per farci credere che qualcosa è vero o completamente diverso. È un po' confuso, ma è il concetto della nuova canzone di Cesare Cremonini che è uscita venerdì e si chiama Paparazzi, che sono un simbolo del mondo nel quale spesso magari siamo più interessati a quello che viene raccontato che a quello che magari è veramente successo. E allora ci immergiamo in questo nuovo mood di Cesare Cremonini, Paparazzi.
3: Ascolti su

0: parli più.
1: Eccolo qui la novità di Cesare Cremonini, che ha veramente riconquistato lo spirito degli albori, veramente freschissimo, energico al punto giusto. Cesare Cremonini con Paparazzi e Salutami tanto Lady Gaga. A proposito, auguri Lady Gaga, è diventata mamma, ma invece vi racconto questa storia che mi fa capire che il marketing funziona e a volte la fantasia può portare veramente lontano. E infatti vi porto in Russia, a Stavropol. C'è questa azienda che vende materiali idraulico sanitari, ha organizzato un contest molto particolare.

per i suoi clienti. Si chiama Game of Thrones. Eh sì, beh, il nome già ti può far capire qualcosa, ma aspettate di sapere in cosa consisteva questo gioco. Primo round, 7 concorrenti alla volta davanti a dei water nuovi di fabbrica, meravigliosi. Attenzione però, questi water sono riempiti con una bevanda frizzante analcolica, capito? Tutti armati con una bella cannuccia e via! Che succede? Vince chi riesce a svuotarlo più velocemente, direttamente dal water. Però il vero capolavoro, secondo me, è quello che è arrivato subito dopo. Sempre questi 7 vincitori dovevano sedersi, sì, sui water, e lo scopo era resistere il più a lungo possibile senza alzarsi. Cioè praticamente una gara di resistenza direttamente sul trono. Pensate, alcuni sono riusciti a stare lì tipo 10 ore, poi alcuni hanno mollato, altri hanno continuato imperterriti perché in palio c'erano 100.000 rubli, che sono circa $1.300. Insomma, evidentemente per qualcuno questa cifra rendeva abbastanza appetibile questa giornata direttamente seduti su un water. Se volete, c'è questo video che sta girando, perché ne parlo, ma l'ho visto. Naturalmente sui social non poteva mancare. Alla fine, però, mi rimane quella domandina così volatile: ma davvero per vendere sanitari serviva anche questo? Diciamo che almeno una cosa l'azienda l'ha sicuramente ottenuta, si è parlato veramente tantissimo di loro e ci sono riusciti. Noi invece molto comodamente ci dedichiamo a 3 successi di fila. Arriva la nostra compilation con Julie Brescia, esternamente Incognito Everyday. Cominciamo con la mitica Share.

0: Le hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: una bella pagina di musica degli anni 90, elegantissima e allo stesso tempo molto carica di energia con Incognito. Questa era Everyday.
1: L'agenda di Radio San Marino.
0: Intanto, se avete voglia di farvi due sane risate, siete dalle parti di Ravenna, vi do un appuntamento decisamente nel segno della Romagna e del divertimento, perché giovedì prossimo al Teatro Lighieri, appunto di Ravenna, arriva Poker Romagnolo, e già il titolo mi dice parecchio, no? Perché sullo stesso palco troverete Giuseppe Giacobazzi, Paolo Scevoli, Duilio Pizzocchi e Andrea Vasumi, insomma quattro comici che conosciamo molto bene, e hanno ognuno di essi modi differenti di raccontare la Romagna, quella fatta di comicità, di situazioni veramente bizzarre, personaggi, abitudini, e questo modo tutto romagnolo di prendere in giro noi stessi. Insomma, una serata divertente con quattro nomi che conoscete molto bene. 24 settembre, Teatro Alighieri, con questo Poker Romagnolo.

c'è stato un periodo, diciamo agli inizi degli anni 90, quando c'erano delle rock band che riempivano le classifiche del mondo, si sentivano anche tantissimo in radio. In particolare siamo nel 1991, quando arriva questo brano che è diventato uno dei simboli di questa band, quella dei Mr. Big, ed è una ballata veramente meravigliosa. E To Be With You.

0: Alle 19 noi torniamo in redazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti per il giornale Radio, seduta congiunta delle commissioni esteri e sanità con i segretari Luca Beccari e Massimo Andrea Ugolini, che hanno reso il quadro del contrasto alla violenza di genere, una consapevolezza sociale che cresce, una rete di ascolto sempre più diffusa, ma anche alcune criticità che permangono, specie nelle tutele dopo la denuncia. Per quanto riguarda i dati aggiornati elaborati dalla gendarmeria, nel 2025 sia le segnalazioni che i casi presi in carico dall'autorità giudiziaria hanno raggiunto il massimo quadro triennale, rispettivamente 49 e 73. Ci sarà anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, insieme al vicepresidente Šefčovič, al segretario di Stato agli esteri Beccari, al capo del governo di Andorra e Spot, alla cerimonia di firma dell'accordo di associazione tra San Marino, Andorra e Unione europea in programma il 19 ottobre a Bruxelles, rende noto lo stesso Šefčovič con una pubblicazione su X dove commenta l'incontro definendolo un passaggio significativo nel rafforzamento delle relazioni con l'UE. La presenza della von der Leyen alla firma ma rafforzerà la rilevanza istituzionale dell'evento. Esteri, le reazioni al voto in Germania, Pomerania, Berlino, nuovamente l'avanzata dell'AfD, il cancelliere Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali, dove per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, ma non si dimetterà. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha detto Merz, sostenendo che quello di ieri è un voto che va oltre la mia persona. In Riviera, cronaca, i tre gestori di un negozio di kebab a Riccione sono stati condannati dal GUP di Rimini a pene comprese tra un anno e 8 mesi e 2 anni e 4 mesi al termine di un processo con rito abbreviato. Le accuse a loro carico vanno dall'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro fino alle lesioni personali e alle minacce. Le indagini dei carabinieri hanno svelato una sistematica e grave condotta ai danni di lavoratori extracomunitari costretti a turni massacranti fino a 18 ore al giorno senza riposo, paghe minime, alloggi degradati, fino alle aggressioni fisiche e alla confisca dei documenti. Torniamo a San Marino, a Palazzo Valloni, l'udienza per omaggiare quanti hanno lavorato all'organizzazione della visita del pontefice a ormai un mese dall'evento. Un grazie corale dalla reggenza, Licemina e Vladimiro Selva, che ha riunito i protagonisti della macchina organizzativa a tutti i livelli per un evento definito di portata storica, vissuto dal paese come un'esperienza spirituale e umana molto intensa. Dietro le immagini dell'abbraccio di San Marino al Santo Padre c'è stato un lavoro, spesso lontano dai riflettori, svolto in soli 3 mesi dal segretario agli esteri Beccari e dal direttore di RTV Sergio, evidenziato il ruolo chiave dell'emittente con ben 12 ore di diretta. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione su Radio San Marino. Vi lascio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Poche novità, la settimana sarà dominata dal bel tempo, ancora sole caldo, tornerà qualche temporale, clima più fresco a partire da giovedì con un possibile indebolimento dell'anticiclone sotto l'azione di una depressione in approfondimento sull'Europa orientale. Quindi avremo il passaggio di qualche temporale, quindi anche di conseguenza un calo delle temperature. Fino ad allora la situazione rimarrà invariata, come detto, con temperature più vicine alle estate che l'autunno. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Lo faremo sicuramente, così come adesso vi accompagneremo con un bel po' di grandi successi, quelli che ci fanno già cantare da tempo e quelli nuovi di zecca, perché poi a settembre, sapete, insomma, siamo stati già invasi da una prima tornata di uscite musicali, niente male. Intanto ben trovate ancora da Gigi Restivo. Sapevate che i capelli rossi naturali sono veramente una rarità, perché sono meno del 2% della popolazione mondiale? Lo so, e poi insomma c'è un posto dove non sentirsi una mosca bianca è possibile, ed è in Olanda. Vi spiegherò tutto fra poco, è un'iniziativa veramente pazzesca.

0: Voi portate qualcosa stasera. L'unica cosa è che
1: un sondaggio e un invito con diarrea connessa.
0: In un certo senso sì, Chiara, perché oggi vi chiediamo di portare a casa mia, perché si cena stasera, qualcosa che avete lì fermo da tempo all'interno del frigo. Non ditemi neanche da quando, guarda, non lo voglio sapere. Perché non vorrei stare male giusto così, solo con il pensiero. Però per partecipare, 335 104 1027.
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
2: Allora, devo venire a casa tua a portarti qualcosa che ho in frigo il più vecchio possibile.
0: Beh, più vecchio, quello che hai.
2: Guarda,
0: dai.
2: Ti porto un barattolino di vetro.
0: Di vetro?
2: Ermetico, con dentro un pezzetto del mio Lazzaro.
0: Chi è Lazzaro?
2: E ti direi, che cos'è?
0: Che cos'è?
2: Lazzaro è il mio lievito madre, che ho fatto maggio del 2017.
0: Ok.
2: Perciò direi che come data ci stiamo dentro.
0: Ci stiamo,
2: e tu,
0: dai.
2: Ti fai pizza, pane, grissini, qualsiasi cosa,
0: sì.
2: Anche sia con un lievito naturale. Sicuramente.
0: Cosa?
2: Con la roba che ti do io non ti piglia la cagarella, perché non saprei, ma i nostri amici della community, secondo me, snoccioleranno delle perle di scadenze. Auguri, Marco, e buon appetito.
0: Ah, guarda, c'è già passato. Tra l'altro, quelli che devono cenare nella replica serale non so come faranno. Comunque, 335 104 1027, non mi dispiace anche l'hashtag perle di scadenza.
3: Ciao Marco, buongiorno, in ritardo come sempre.
0: Eccola.
3: Sì, vengo a casa tua. E se sarà di tuo gradimento ti posso portare uno yogurt che cammina ormai da solo. Ho scoperto anche una mozzarella senza lattosio. E un pacco.

0: sacco di mele che non so per qualche miracolo tengono ancora botta. Ti va bene? Facciamo una ciambella con lo yogurt e le mele, andate?
1: No.
0: Ciao.
2: Babba mia, che schifo.
3: Veramente oggi non so in quanti ci ascolteranno, però è il sondaggione hashtag anche svuota frigo.
4: Ciao Marco, eccomi qua.
3: Ciao Stefano.
4: Allora, rispondo al sondaggione che propone la Lela. Io quando c'è da andare a mangiare a casa degli amici vado.
3: Ah, vieni, quindi ok.
4: Però devo portare qualcosa. Allora adesso sì. Io
3: dimmi.
4: Ci guardo nel frigo,
3: sì.
4: Cosa c'ho,
3: dai,
4: cosa mi è rimasto,
3: okay.
4: E te lo dico, hai capito?
3: Sì.
4: Però aspetta un secondino,
3: aspetto,
4: ti mando
3: sì,
4: la
3: sì.
4: Risposta.
3: Sì, sì, vai, guarda un attimo, apri il frigo.
4: Apro il frigo e poi penso, cosa ti porterò?
3: Stefano, stai già male.
4: Cosa ti porterò?
3: Stefano.
5: Te ti droghi?
4: Lo stracchino è scaduto.
3: E quindi...
4: Ma te lo porterò.
3: No, tientelo, guarda. Lo stracchino tientelo.
4: Anche
3: sì.
4: Se puzza un po'.
5: Che schifo.
4: O anche il formaggio.
3: No. No.
4: Con un po' di muffa.
3: Ecco. Sì.
4: E te lo porterò.
3: Sì, porta tutto. Sì. Io non mi faccio trovare a casa stasera.
6: Via, fate largo, questo va in psichiatria, presto!

0: hashtag oggi, anche quello.
1: Mamma mia, che schifo!
0: In un certo senso sì, perché vogliamo svuotare il frigorifero. Sondaggione che però non ho lanciato io, è la nostra ascoltatrice della community che si chiama Lila.
2: Ciao Martino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
0: Anche
2: allora,
0: a te.
2: Visto il sondaggio della Lila, io direi che, in frigorifero,
0: sì,
2: se dovessimo mai venire a casa tua praticamente
0: a cena,
2: così,
0: sì,
2: visto che ci autoinvitiamo, non avremo sicuramente a mani vuote. E io nel frigorifero ho...
0: Cos'hai?
2: È presente quel prosciutto che ha quelle... che ormai si è stagionato da solo in frigorifero, con quella leggera patina gialla davanti. E potrebbe essere un'idea, no? Cosa dici, da fare con un po' di piada bella calda, calda?
0: Ci è passata la voglia.
2: Non male, non male. Ci vediamo allora di da te. Ciao,
0: ciao, ciao. Voi suonate, citofonate, secondo me io non apro, anche se venite stasera.
3: Contatto stabilito con Sandra dalle Masse Marche. Ciao Mauco. Ciao Marco, ciao community.
0: Ciao.
3: Allora, io nel frigorifero da portare ho un po' di quei sacchettini che si accumulano volta per volta durante l'estate, soprattutto durante le sagre, il periodo delle sagre estivo, ovviamente, quindi siamo alla fine dell'estate.
0: Spiega bene.
3: Buon autunno a tutti. Okay. Allora, il ketchup e maionese,
0: ketchup
3: ne ho accumulati tantissimi, perché prendi la patatina, la porzione di patatine,
0: sì,
3: magari per la bambina, ti danno anche le salse e non le usi, quindi che fai? Le butti? No,
0: no.
3: Brutto buttarle, sprecarle così, cioè, le porti a casa, sia mai che serve, no? E quindi ne ho accumulate un bel po', bel po'. Serve il ketchup e maionese a cena?
0: Serve, l'importante è che siano buone ancora.
3: Non escludo che la metà potrebbe anche essere scaduta.
0: Ecco appunto quello.
4: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao,
4: la cena, se volete potrei portare del salmone dato male, tanto mi fa sempre male, perché, fondamentalmente in casa mia non lo mangia nessuno, ma mia moglie compralo che fa bene. Sì, fa bene quelli che lo vendono, perché noi non lo mangiamo, fa bene loro. Voilà. Allora, saputo, no, che adesso c'è Pugliano lunedì ci va Pugliano lunedì. Allora, facciamo un discorso con mia moglie il pomeriggio, così a un certo punto, insomma, lei banca del giro persa.
0: Come
4: cercarla, chiamarla. Non incontro il mio vecchio amico dell'elementare che lui cercava la sua moglie, chiamava, gli ho detto: ascolta, ma come è fatta tua moglie? Così, insomma, capiamo com'è. Mi fa: è alta, bionda, un seno prosperoso, un bel sedere, insomma, dai, una bella donna. E la tua? Cerchiamo la tua, va là, che è meglio.
5: Dai, va là, non so.

0: gente dei grandi e dal vivo. Spesso e volentieri le sonorità disco le ripropongono. Cos'era, un messaggio promozionale? No. Li conosci Gio Di Brutto?
1: Non lo so.
0: Ah, ok. Anche voi non fate pubblicità, però noi siamo tornati qui su Radio San Marino. Uso il plurale perché non solo ci sono io, Marco Corona, al microfono, non solo c'è Paolino Zanetti alla parte tecnica, ma ci siete anche voi, voi della community, e se non ne siete entrati a far parte, potete tranquillamente entrare come...
2: Manda anche tu un vocale al 335 104 1027.
0: E poi non ne uscite più, capito? Ma non ne uscite più neanche di testa, perché?
3: Ciao Marco, ciao San Marino, sono Giambattista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano, si divertono con questo programma meraviglioso, e oggi si raccoglie quello che c'è nel frigo per andare a casa, mangiare a casa di Marco.
0: Stasera?
3: Ma Marco, io porto i lumachini che sono andato a cercare in primavera, aprile.
0: Come primavera?
3: Però dai, li ho messi nel freezer, quindi dovrebbero essere ancora buoni. Ti saluto, vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti, ciao ciao.
0: Hashtag
4: che schifo.
0: Oggi sì, praticamente stiamo raschiando non il fondo del barile, il fondo del nostro frigorifero.
5: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao.
5: A cena da Marco dunque, cosa porto io?
0: Cosa porti?
5: Ma io devo avere in freezer, se ricordo bene, una trota salmonata da un numero ormai indefinito di mesi.
0: Ma come?
5: Non saprei dirti da quanto,
0: si muove
5: in realtà. Che dico sempre, devo fare tutte le sere, devo fare, poi rimane lì perché mi scoccia prepararla.
0: Ci vuole un po'.
5: E quindi potrei portare quella. Penso di avere anche qualche vasetto di piselli che è lì nel mobiletto da circa 5-6 mesi.
0: Prova.
5: Adesso
0: a
5: anche lì non ricordo bene.
0: Va a
5: da quanto tempo, però. Anche l'ananas, sì.
0: Due
5: barattoli di ananas,
0: però,
5: più o meno sarà da un anno che sono lì, che non ho ancora aperto. Direi che porterei tutte queste cose.
0: Che bella cena.
5: Poi se mi metto a sbirciare bene nei vari mobiletti qua della cucina, qualcos'altro trovo. Comunque non vengo a mani vuote.
0: Bene,
5: giuro.
0: Ok.
6: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
0: No, mi sa che abbiamo bisogno di una spesa o ordinare da sport.
7: La so.
0: Ciao.
7: Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
0: Bentornata.
7: Allora, aspetta un attimo che apro il frigo.
0: Vai.
7: Che vedo che sicuramente qualcosa trovo.
0: Apri.
7: Che fa al caso nostro.
0: Guarda.
7: E allora, sì, ecco qua, una lattina di Red Bull che ho nel frigo
0: da?
7: Credo 3 anni. Non ho neanche guardato la scadenza, presumo che sia anche già scaduta,
0: quindi
7: stasera alla cena da Marco Corona porterò quella.
0: Okay.
7: Ciao a tutti.
0: Anche perché che questa bibita cos'è che fa?
8: Red Bull ti mette le ali.
0: Esatto.
7: Perché è vero che la Red Bull ti mette le ali, ma quella scaduta forse ti mette le ali su
0: per
7: l'alto dei cieli. No, non lo so, vabbè.
0: Corona,
7: questa era proprio brutta.
0: Sì, infatti.
9: Let's go.
10: Battuta brutta, abbandono.
0: Sì, anch'io. No, io devo rimanere qua. Almeno fino alle 17 o fino alle 21.
11: Intanto c'è Miley. Senti che basso. Anzi, senti che bass. Su Radio San Marino.

0: Night Day fino alle 17, Night fino alle 21 in replica e poi in podcast quando e come volete sul nostro sito sanmarinoRTV.sm. Allora, questa sera cena a casa di Marco Corona, sì, a casa mia, e dovete portare quello che avete da un po' in frigo. Tema non l'ho lanciato io, ma Lela, eh?
1: È brava Lela.
0: Vabbè,
1: Marco,
0: chi
1: io
0: sei?
1: Ti volevo dire,
0: Renato,
1: qualche tempo fa il figlio di Mariella faceva
0: la tua compagna
1: un lavoro insieme a un tizio di Modena,
0: ok, no?
1: E viveva laggiù. Praticamente
0: laggiù
1: facevano le fiere in giro per la strada,
0: sì,
1: con una ditta che spesso gli, quando smontava lo stand, gli regalava quello che rimaneva, no?
0: Giusto, beh,
1: e portò
0: sì
1: a casa un tipo 2-3 salami.
0: Ah, vabbè, buono.
1: Addirittura sotto vuoto.
0: Allora portali.
1: Due di questi sono ancora sotto vuoto e non te li porterei, ma quello aperto, sinceramente,
0: ma come?
1: Per finire in bocca ai gatti.
0: Ma che?
1: Invece di darlo ai gatti che stavano qui fuori,
0: sì,
1: io pensavo di portartelo a te.
0: Grazie.
1: Bel verdino, ammuffito.
0: Bel color, pensiero.
1: Dai, c'ha dei bei colori.
0: Sì. Vabbè.
1: Che ne devi fare, Marco?
0: Che devo fare?
1: Che ne sappi, vedi un po' tu.
0: Dove lo metto?
1: La forma potrebbe stuzzicare la fantasia.
0: No,
1: ciao Marco, dalla
0: ciao
1: provincia di Bari, come sempre tutto. Appoggio la linea.
2: E io che pensavo di avere dei problemi.
0: No, no, li trovate tutti qui perché appunto a casa mia non si viene a mani vuote. Però in questo caso io lo farei. Venite senza niente, eh?
3: Ma fai davvero?
0: Guarda, offro io piuttosto che... Ma continuiamo questo viaggio alla scoperta dei vostri frigoriferi.
4: Allora, cosa portiamo da Marco Corona? Ma io, guarda, c'ho in frigo due bottiglie di alcol, cioè due vodka così, che non apro da mesi. Sono ancora belle intatte.
0: Sì.
4: Qual è la miglior occasione per presentarsi a casa sua? Con due bottiglie
0: di vodka
4: per brindare con l'alcol o allungarlo con l'acqua, insomma,
0: per dimenticare.
4: È l'occasione giusta perché almeno queste bottiglie me le levo dalle scatole.
0: Per quello, no?
4: Vabbè, dai, per ora è tutto. Contatto stabilito e Nasdarovie,
0: certo. Allora, il sondaggio di oggi ha tanti hashtag. C'è anche quello,
5: mamma mia, che schifo!
0: Ma ne è un altro, Chiara, vero?
6: Si può dire che questo sondaggio fa proprio cagare.
0: Grazie Chiara.
7: Ciao Marco, a cena a casa tua dobbiamo portare qualcosa che nel frigo da tanto tempo ce l'ho.
0: Ce l'hai?
7: Abbiamo dei barattolini di una tipo una cremina per fare la schiuma sul caffè.
0: Sì.
7: E non mi ricordo chi ce li ha portati dicendo provateli voi, io tanto non li uso. E non mi ricordo sicuramente da quanto tempo sono lì e quando poi c'è stata la scadenza.
0: Sì.
7: Sono belli chiusi, quindi magari potrebbe esserci una bella sorpresa quando li apriamo. Quindi lo vedo perfetto per il momento del caffè.
0: Momento del caffè, cioè quando ci congediamo. Chi è che vuole il caffè? Dai, c'è la cremina di John.
8: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
0: No, davvero. E poi se lo beviamo e non stiamo benissimo?
7: E se qualcuno non si sente bene, hashtag l'ambulanza già pronta.
0: Perché la chiamiamo prima?
9: Rewind.

0: 1999. Living. Allora, noi siamo tornati qui su Radio San Marino. Ho sbattuto anche il naso. Per farvi capire che, insomma, è la custodia di quello di Pippo Franco. Lo vedete?
1: Non lo so.
0: Non lo so. Vabbè, che giorno è oggi?
2: Ed è lunedì. Forse. Perché ieri era domenica. E oggi si ritorna a lavorare.
0: Sì.
2: Vero Corona? Va a lavorare, vagabondo.
0: Ma come? È qui adesso?
2: Allora, se che dice il sondaggio di oggi che cosa lo dice? Propone la Lila.
0: La Lila, sì.
2: Tutti a mangiare a casa di Marco Corona. Quando?
0: Stasera.
2: Adesso, subito.
0: Sì.
2: La chiamo.
0: Vai.
2: No, dai.
0: Cosa?
2: Però
0: cosa porti?
2: Siccome non va bene andare a mangiare degli altri a mani vuote, cosa portiamo? Allora, guardi, io porti il frigorifero, così
0: come?
2: Guardi se c'è qualcosa dentro.
0: C'è qualcosa?
2: Se no qualcosa di vecchio, ma ci dovrebbe essere...
0: Cosa ridi? Cosa ridi?
2: Le bustine di ketchup del 1974-75. C'è scritto a lunga conservazione.
0: Sì,
2: va bene, assolutamente.
0: Ciao Davide. Allora, lui porta le bustine. C'è qualcun altro che porta qualcos'altro stasera?
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara. Grazie per l'invito a casa tua. E
0: prego.
3: Pensavo di portarti gentilmente del sugo andato a male in un barattolo. Del
0: bene.
3: Sugo ragù andato a male, già pronto in un barattolo.
0: Bene,
3: ciao, contatto stabilito.
0: Ciao Chiara.
1: Ehi Marco.
0: Andrea.
1: Allora, io ti posso portare, sai cosa? Un bel Marsala preso da un siciliano alla fiera dell'Impruneta, è zona di Firenze.
0: Ok.
1: Che però è aperto da anni, neanche da mesi, anni.
0: Sì,
1: ti va bene? Ciao, buon proseguimento.
0: Ciao.
3: Da qui si capiscono tante cose.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Di quante cose avete nel vostro frigorifero? Perché alla fine il sondaggio è partito da lì. Lo vogliamo svuotare? Vogliamo invitarvi questa sera? Tra l'altro non ho detto l'orario.
4: Ciao Marco, tutta di corsa, devo andare a lavorare.
0: Ciao.
4: Allora, ci vediamo questa sera alle 8.
0: Alle 8?
4: Ti porto un piatto di pasta al ragù. Che veramente non era solo il ragù, erano proprio pasticciati, come mi piacciono a me. Però sarà? Saranno 5 mesi che sono nel congelatore.
0: Ma che
4: tutte le volte dico adesso li tiro fuori, li mangio, adesso li tiro fuori, li mangio. E invece te li porto stasera a mangiare a te. Ciao!
0: Grazie!
5: Si può dire che questo sondaggio fa proprio cagare.
0: Sì, lo diciamo ancora, sì. Scusate se abbiamo usato delle parole forti, ma secondo me se mangiamo tutta sta roba,
4: Si
0: va, si va. Andiamo, si vola.

0: Lo so che non si fa. Immagina se facciamo veramente una cena di questo tipo. Non si fa, dai. Detto tra noi, come il brano di Malika Ayane, cioè detto tra noi oggi il sondaggione
1: è una cagata pazzesca.
0: Cioè, se mangiamo tutte le cose che portate, oh, non l'ho lanciato io il sondaggio, ma se facciamo la cena e portate quello che avete da un po' di tempo in frigo, come dice Lela, che succede? L'abbiamo appena detto. Poi tra l'altro però qualcuno, come John, ha detto anche:
2: se qualcuno non si sente bene, hashtag l'ambulanza è già pronta.
3: Ciao, buongiorno a tutti, contatto stabilito dalla Vale.
0: Ciao Vale.
3: Beh, grazie Lela di questo bellissimo sondaggione.
0: Sì.
3: Sicuramente io porterò alla cena a casa di Marco quei barattolini di marmellata che
0: classico
3: sono lì da un sacco di tempo aperti.
0: Chi è che non ce li ha
3: nel
0: frigo?
3: Mi sono stati donati
0: da chi?
3: Da non so chi,
0: okay,
3: e non mi ricordo adesso.
0: Erano aperti
3: e
0: già prima.
3: Hanno fatto una muffa sopra.
0: Ecco.
3: Guarda, sono buonissimi da palmare sul pane. Sì,
0: no?
3: Sì, guarda, come digestivo ci stanno tutti.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Buoni da morire, bro.
4: Ciao. Tutti sono Lanto.
0: Ciao Lanto.
4: Ma sai che questo è un bel problema.
0: Come un bel problema?
4: Cosa ti porto se vengo da te? Di stantite ammuffito. Ma in realtà non saprei perché, guarda.
0: Perché?
4: Il mio frigo è sempre vuoto.
0: Ah, per quello.
4: Piange miseria.
0: Per quello.
4: Se non il giorno in cui faccio la spesa.
0: Beh, quello è un classico.
4: E quindi? Di ammuffito non c'è niente.
0: Ah no?
4: Voi direte, ma come? Una come te non ha niente nel frigo?
0: Che sei una chef.
4: È anche vero che, sai, i cuochi improvvisano con quello che c'è.
0: Alla maniera dello chef.
4: Non improvviso mai perché non c'è niente, ecco. Vabbè, dai, verrò, poi male che vada ordineremo una pizza.
0: Sicuro.
4: Ciao. Vabbè. A tutti.
0: Ciao.
5: Marco,
0: dimmi.
5: Può andare bene l'aglio?
0: L'aglio?
5: No, perché devi sapere che io in realtà tendo a svuotare tendenzialmente il più possibile il frigo.
0: Ah, ok.
5: E non lasciare nulla. È rimasto dell'aglio, quello dovrebbe essere ancora buono. Può essere utile.
0: Vabbè,
5: tra l'altro credo di avere da parte anche del condimento per aglio, olio e peperoncino che mi ha regalato Andrea. L'ultima volta che l'ho provato era ancora buono. Poi se non qualcuno ci rimane, contate esaurito. Ciao Marco,
0: ciao. L'aglio, vabbè, cioè tutti portano qualcosa di più consistente, tu porti l'aglio.
5: Che poi dicono che l'aglio faccia bene, ma io ogni volta che lo mangio dico aglio.
0: No.
6: No, l'ha detta veramente, sì. No, abbandono pure io oggi, abbandono.

0: per portare la community questa sera a casa mia. Tra l'altro invito che non ho girato io, ma Lela.
1: Bella zì.
0: Ciao Guido.
1: Ah, io concordo con la Lela.
0: Cioè?
1: Tutti a casa tua, Marco sì. Corona.
0: Come no?
1: E guarda, io gente, la prima cosa che trovo, c'ho un bel pezzo di formaggio che ormai ha preso vita.
0: Come ha preso vita?
1: Mi toccherà chiedere gli assegni familiari per lui, perché ormai cammina con le sue gambe. Diciamo che sì? Dai. Vieni prima lui, poi arrivo io. Bella zì!
0: Cioè, addirittura esce dal frigo, arriva prima a casa mia, tu ti presenti più tardi. Vabbè, dai.
2: Eccomi, Corona, ci sono. Buon pomeriggio a tutti. Contatto stabilito della Deglia. Di Corona, ma stasera siamo a cena da te.
0: Sì, alle 8.
2: Dobbiamo dire mani vuote. Aspetta, che sto guardando nel frigo.
0: Cosa c'hai?
2: Cosa posso portare?
0: Cosa hai trovato?
2: Molto bene. Qua nel fondo ho trovato un salame. Scadenza dicembre 2025.
0: Come 2025? Cosa ridi? È preoccupante, no? Cosa ridi?
2: Che è ancora incartato.
0: È ancora incartato il salame.
2: Che scaduta dicembre.
0: Bene, complimenti.
2: Non posso venire a mani vuote, ma questa è l'unica cosa che ho. Vabbè. Ancora ce la faccio.
0: Ma guarda bene, scusa, guarda bene Delia, nel frigo c'è solo quello lì?
2: Scusa Marco, ma non ce la faccio.
0: Perché?
2: Io ho solo il salame, solo quello ti posso portare.

0: In che senso?
1: Metà me lo sono perso in questo passaggio. Bonnie M, 1977 su Radio San Marino, ci stabiliamo un contatto day and night.
2: Marco, allora, io ho un po' un cavolo qui che è dallo scorso inverno, ti porto quello perché a me...
1: Perché?
2: A me mi va un po' così, mi sta un po' sul gozzo. Sai com'è? Quando apri quel barattolino, quel contenitore,
1: sì,
2: c'è quella fragranza di pulito, di nuovo, di fresco, sì, com'è, sì, che si può dire? Ti porto il cavolfiore, va, che,
1: va bene,
2: che
1: okay,
2: io non è che lo mangio molto, però è fresco, è appena preso dall'orto.
1: Gabriele, torniamo tra poco.
3: Vai, andata. Rewind.

non so se vi girava lì, vi frullava in testa come quando io ho sentito per la prima volta questa che è la nuova dei Planet Funk insieme a Stevie Edwards. Si chiama Rewind My Mind. E infatti è una sorta di rewind.

0: 87. Comunque siamo arrivati al termine e prima dobbiamo chiudere con gli ultimi messaggi. Allora, siete invitati questa sera velocemente, vado. Io chiedo scusa a Gigi Restivo, arriverò un po' lungo, però devo sentire gli ultimi contributi per la cena di stasera.
1: Ciao Marco, sono da Sara, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Tiro un sospiro di sollievo perché pensavo che fosse casa mia, che mi autoinvitasse, invece no.
0: No.
1: È a casa di Marco.
0: È mia.
1: E cosa ho fermo lì da mesi e mesi? Sì,
0: cos'hai?
1: Ce l'avevo, ma poi aggiunto in frigorifero. Adesso ci devo ripensare perché avevo un blocchetto degli assegni in tonso lì fermo.
0: Sì.
1: Te l'avrei portato tranquillamente con molto piacere, così tu firmavi e poi alla cifra ci avrei pensato io. Però va bene. In frigorifero ho una cheesecake ferma lì da mesi e mesi, che io mi ostino a farla perché mi piace, ma non ho mai il tempo
0: di
1: mangiarla. Ci credete? Purtroppo così. I miei non la mangiano e quindi rimane lì da mesi e mesi.
0: Ho capito.
1: Quindi secondo me si autoaccompagna da sola a casa tua, Marco.
0: Vabbè, io però non vado pazzo per le cheesecake, eh?
1: Adesso non mi dire che non ti piace neanche a te, perché vengo lì ti picchio.
0: Vabbè, comunque ci vediamo stasera a casa mia. Cosa ride?
2: Ma sei sicuro, Marco, che ci vuoi tutti e mai da qua?
0: Vabbè, dai, tanto ormai l'ho detto in radio.
2: Cosa... Io non oserei mai fare una cosa del genere.
0: E perché?
2: Però comunque, dato che io non sono mai a casa, nel mio frigorifero cibo non ce n'è, c'è solo il bere.
0: C'è solo il bere, ovviamente.
2: Però in fondo al cassetto dovrebbero esserci delle birre. Non so da quanto sono lì, forse sono scadute da un paio di anni.
0: No, ma che schifo, dai.
2: Perché una volta avevo organizzato qualcosa, ma.
0: Ma?
2: Non mi ricordo, forse. L'ultima volta che ho invitato gente a casa mia c'era stato un paio di estati fa, non lo so.
0: Comunque
2: c'è lì della birra scaduta 2 o 3 anni.
0: E porta la birra, dai, che te lo
2: dico. Dicono quelli di Futurama. È sempre buona, quella bisogna tenerla lì in caso di catastrofe.
0: È vero, esatto.
2: Almeno so che posso bere qualcosa di diverso dall'acqua contaminata.
0: Allegria.
2: Mamma. Auguri comunque, ragazzi.
3: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
0: Vai veloce, Giacomo.
4: Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Ciao.
4: Comunque.
0: Cosa ridi?
4: Questa è bella, questa è bella. Mi piace, mi piace.
0: La domanda del sondaggio.
4: Forse a te un po' meno.
0: Perché portate.
4: Però mi piace questo sondaggione.
0: Di Lela.
4: Comunque sono andato a sfurgatlare lì nel mio frigo, c'ho là una vaschetta.
0: Una vaschetta
4: che non mi ricordavo neanche di averla, che c'è un po' una ciotolina di squacquerone che penso che sia lì
0: da quando?
4: Se 2 o 3 mesi sicuro. Non sono neanche sicuro che sia proprio squacquerone, perché adesso somiglia più a una coltura batterica.
0: No, che schifo, dai, Giacomo.
4: Ho anche il dubbio di averlo visto muoversi, quindi potrei portare
0: ancora peggio.
4: E a proposito di frigorifero, comunque, Marco, lo sai che differenza c'è tra uno scapolo e un uomo sposato?
0: No.
4: Lo scapolo va a vedere cosa c'è nel frigo e poi si va a letto.
0: Sì.
4: Lo sposato invece va a vedere cosa c'è nel letto e poi va nel frigo. Ciao Marco, contatto sta vita dalla venda.
0: Grazie a Giacomo, siamo arrivati al termine.
1: Bello.
0: Ce l'abbiamo fatta, grazie naturalmente a Paolino Zadetti, da Marco Corona, appuntamento a domani.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Marrakech e Gue, Casini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Marrakech e Gue, Casini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterplay.
2: 2008.